0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele. È così.

0: può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana. La tua.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latte Miele. Latte Miele.
1: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: chiamato Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: 54 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

latte e miele. Latte e miele. Miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: alle 6 alle 8, vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio La

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: 5 e 58.
1: Sveglia, buongiorno a tutti, buon lunedì 14 settembre, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, è arrivato anche il tenente per occuparsi della parte tecnica e prima di dare inizio ufficialmente alla nostra giornata diamo la linea a Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona nuova settimana alle stelle di Latte Miele per questo 14 settembre. Oggi la luna si trova nel segno dello Scorpione. L'Ariete ha una mattinata sottotono un po' pensierosa, ma il pomeriggio porta un netto miglioramento. È in arrivo una ripartenza. Perché dico ripartenza e non partenza? Perché c'è stato un blocco, magari il destino ha giocato un brutto scherzo. Le questioni di lavoro vanno affrontate seriamente. Ripartenze anche per quanto riguarda questioni economiche. Serata intensa e favorevole al cuore. Toro, giornata da vivere senza forzature. Avere Venere in opposizione consiglia di rallentare, concedersi una pausa. In amore, attenzione alle discussioni, alle parole dette d'impulso. Forse ci sono dei cambiamenti in questo periodo, ma anche delle delusioni. I gemelli partono con una nuova energia. Mercurio aiuta a trovare alternative dopo alcuni programmi saltati. Ecco, direi che non bisogna premere troppo l'acceleratore o intestardirsi se qualcosa non va. Meglio seguire il flusso degli eventi. Una buona opportunità potrebbe essere colta al volo. Cancro, Venere e Mercurio sostengono i nuovi progetti, danno soddisfazione a chi ha creduto in una scelta non compresa dagli altri. Se hai fatto qualcosa che in qualche modo ti è stato contestato, ora i risultati iniziano a parlare da soli e tutto è a tuo vantaggio. Serata positiva per l'amore. Leone, sei stanco. Lunedì e martedì sono giornate che possono portare qualche intralcio, soprattutto chi non è stato bene negli ultimi mesi, chi ha fatto troppo dovrebbe cercare di moderare i ritmi. Recupera energie e cura il benessere a partire da mercoledì. Serata più delicata nei rapporti in crisi. Vergine, una giornata che migliora nel pomeriggio e cresce la fiducia nelle tue capacità. I cambiamenti lavorativi sì, possono creare stress, ma ormai lo ricordo ogni giorno, tutto quello che si taglia cambia in questo periodo, sarà portatore di buone novità a partire dal 2027. Infatti il prossimo anno, non subito, avrai Giove nel segno. Bilancia, puoi contare sull'affetto e sul sostegno delle persone che ti circondano dopo le ambiguità dei mesi passati. Serve però un po' più di concretezza, basi solide per i nuovi progetti. Non che tu sia una persona che dispera le occasioni o magari non si concentra a dovere, ma il problema sono gli altri. Devi trovare il team giusto per fare ciò che vuoi. Anche in amore le complicità devono essere rafforzate. Scorpione, avere Luna, Venere nel segno aiuta. E chissà che tra oggi e domani non arrivi un'intuizione speciale, un sogno premonitore. Sul lavoro resta da sistemare una questione economica legata a incassi o somme ancora non arrivate. Il Sagittario è una settimana in crescita con Luna, Giove, Marte, Saturno favorevoli. Può tornare un vecchio progetto che vi ha accantonato. Può tornare anche il desiderio di viaggiare, fare cose nuove. Quando un Sagittario si mette in testa di iniziare progetti diversi rispetto al passato, beh, allora vuol dire che sta proprio bene, perché ripetere le stesse situazioni e condizioni non è da te. Capricorno, hai una marcia in più e è giusto ricordare fin da adesso che ottobre sarà un mese di buon recupero, quindi bisogna fin da questi giorni iniziare a pensare a quello che c'è da fare nel corso delle prossime settimane. C'è anche più tempo per amare. Acquario, le opposizioni del periodo non lasciano proprio sereni i nati sotto questo segno zodiacale. C'è da rivedere una questione di lavoro, contratti e accordi in ritardo, soldi spendere, ma con giudizio. L'amore paga pegno. Il segno dei pesci oggi con la luna attiva, soprattutto da stasera, avrà decisamente una marcia in più. Eventi, progetti, anche di tipo matrimoniale, le coppie che si vogliono bene hanno tante cose in mente, possono essere sviluppate, magari ci sarà solo qualche ritardo per motivi di lavoro, le intuizioni saranno vincenti. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: dividerà.
1: Genova e Napoli, la canzone di Alfa e Gigi D'Alessio per cominciare ufficialmente questa giornata. Quindi tiriamo sulla serranda. Sigla.
2: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione.

0: che poi quando senti realmente la canzone di Cioffi ci viene veramente voglia di cantarla. Con Zanni, con Zanni, con Zanni, buongiorno, buon lunedì, buongiorno signor tenente, buongiorno all'Italia intera, non solo Genova, Napoli, ma salutiamo Milano, salutiamo Varese, perché ce ne sono tanti di ascoltatori che ci seguono da Varese, anzi fatevi sentire, mi raccomando. Poi ad esempio potremmo andare a Riccione, a Rimini, a Monopoli, Monopoli, a Barletta, a Taranto, potremmo andare a Latina, potremmo andare in Calabria, potremmo andare ovunque questa mattina, non solo con la fantasia, ma sicuramente anche attraverso la vostra presenza che arriverà per il buongiorno al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Allora, oggi possiamo dire di ritornare comunque alla quotidianità di sempre, perché in molte regioni d'Italia riaprono le scuole, ma di questo tema ne approfondiremo sicuramente più avanti. Prima di cominciare ufficialmente il nostro Colazione da Zanni, devo fare gli auguri di buon compleanno a Leone XIV, il nostro santo padre, che compie 71 anni ed è il suo secondo compleanno da pontefice, quindi tanti auguri anche da noi di Latte e Miele. E adesso c'è la frase motivazionale del giorno. Siamo andati a pescare dall'archivio di un grande, grande uomo che non c'è più, e sto parlando di Nelson Mandela. L'istruzione è l'arma più potente che possiamo usare per cambiare il mondo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello. Fotografie.
3: Latte Miele. Latte Miele.
4: Latte Miele,
3: la tua musica italiana.
5: Sì, noi sì, noi che...

0: pinguini tattici nucleari qui sulla Temiele con Sorry, scusa lo siento. Buongiorno da Alberto Zanni. Com'è stato il vostro weekend? Che avete fatto di bello? Vi siete riposati? Siete andati in giro? Oppure vi siete fatti un giro in Calabria? Perché era la settimana che tra l'altro si è conclusa proprio ieri col botto davvero alla grande a Diamante in provincia di Cosenza. C'è stato il festival del peperoncino e quindi non oso immaginare nei prossimi giorni come saranno messi i popò delle persone che hanno partecipato appunto al festival del peperoncino, o perché si dice che può creare qualche disturbo fisico, lo dicono, poi se è vero o non è vero questo non lo sappiamo. Signor tenente, lei che va in Calabria, è vera sta cosa oppure no? Ah, mi sa di sì, mi sa proprio di sì. Voglio conoscervi perché insomma tanti si stanno aggiungendo dopo giorno nel club della colazione di colazione da Zanni, quindi voglio conoscervi, voglio sapere che state facendo in questo momento, dove state andando, e potete mandarmi dei messaggi di testo o vocali e tra poco, insomma una ventina di minuti, li faremo ascoltare. Inviateceli al nostro WhatsApp, il 335 787 1910. Intanto la prima notizia di oggi riguarda la storia assurda di un uomo che per 62 anni avrebbe finto di essere sordo pur di non ascoltare sua moglie. È bravo! La scoperta tra l'altro è venuta perché lo ha visto parlare tranquillamente in un video, e pensare che l'unica parola che aveva pronunciato in questi 62 anni era il sì del matrimonio, che tra l'altro era stato celebrato con la lingua dei segni.
1: Ma con

0: vita.
1: Ridere. Che bella vita, Ariete e Angelina Mango, ma che bella vita farà adesso quello che ha vinto 223 milioni di euro, poi bisognerà togliere il 20%, quindi arriveremo a 118 milioni.
2: Buongiorno!
1: Buongiorno! Perché a Oggiono, in provincia di Lecco, ormai è caccia all'uomo, perché da un paio di giorni si sta cercando il fortunato o la fortunata che ha vinto questa cifra pazzesca solo con un tagliandino, credo da 5 euro. Ci sono state delle interviste, perché le ho viste anche in televisione, le commesse devo dire che hanno le idee molto chiare. Allora, uno pensa che si tratti di un uomo non più giovanissimo che frequenta il bar, l'altra che hanno intervistato ha detto ma sicuramente si tratterà di un uomo di passaggio, insomma potrebbe essere davvero chiunque. Qualcuno ha anche malignato, dice secondo me è stato lo Stato che direttamente si è giocato per riprendersi il montepremi, visto che il nostro Stato ha bisogno di soldi, no? Sapete com'è. Voi cosa dite? Avete mai sognato di vincere alla lotteria e sparire nel nulla? E poi lo raccontereste a qualcuno? Dice, oh, io sono quello che ha vinto i 118 milioni, ma non erano 223? Eh sì, però sai, con le tasse ho dovuto pagarle e mi è rimasto solo questo piccolo gruzzoletto, perché poi cercare di spendere o comunque mettere da parte 118 milioni di euro puoi fare veramente un sacco di cose. Io ad esempio una delle prime cose che farei è sicuramente un po' di beneficenza.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Buongiorno a tutti da Alberto Zanni, questa è Colazione da Zanni. Saluto Martina che ci sta ascoltando dalla provincia di Taranto con la sua moka già sul fuoco. Inizia il nostro viaggio nel tempo con Franco Califano, tutto il resto è noia.

Sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

sicuramente era il 1994 e sicuramente questa era una delle canzoni più belle dell'epoca, una delle belle, più belle canzoni d'amore di Jovanotti, ritrovata qui sul Latte Miele, Serenata Rap. Saluto Giovanna che mi manda il buongiorno, buongiorno a noi che la mattina ci svegliamo sempre belli e pimpanti con delle facce veramente stravolte e caffè. A proposito di caffè, devo salutare anche Martina di Milano che ci racconta che è bello ascoltarci la mattina presto, grazie, dice: io ho passato un weekend super rilassante sul lago di Como, esattamente a Menaggio. Brava!

0: Francesco Renga, il mio giorno più bello del mondo, qui su Latte e Miele all'interno di Colazione da Zania, che noi ci stiamo preparando a fare la colazione, brioche, cappuccini, caffè, giusto per darci la carica. La vostra colazione giusta qual è? Mi piacerebbe sentire dei vocali, ma soprattutto anche vedere le foto delle vostre colazioni, magari al bar. Anzi, salutiamo chi come noi si sveglia molto presto la mattina, lavora nei bar proprio per preparare la colazione ai clienti che già alle 6 del mattino assillano i vari baristi con caffè macchiato, no, lo vorrei corretto, ma macchiato freddo, macchiato caldo, tutte queste storie qui che ti tirano scemo. Quindi un saluto e un abbraccio ovviamente anche ai baristi che stanno iniziando a lavorare di lunedì, anche quelli di oggiorno, quelli di oggiorno che saranno sicuramente presi d'assalto da persone curiose di sapere i vincitori o la vincitrice appunto di questi 218 milioni di euro, ma vi rendete conto? Vabbè, più tardi invece parleremo di scuola, intanto vediamo com'è il meteo nella nazione.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Fotografia, canzone di Carl Brave, Francesca Michelin e naturalmente Fabri Fibra. Questa è Latte e Miele, c'è un gesto d'amore veramente di altri tempi. Un uomo di 79 anni, visto che stiamo parlando di scuola, si è iscritto ad una scuola di estetica per imparare a truccare la moglie che sta perdendo la vista, e quindi è davvero un grande gesto d'amore nei confronti ovviamente della moglie. Vedi, abbiamo iniziato parlando di uno che si è finto sordo per 64 anni per non ascoltare le parole della moglie e le varie cose che le mogli, sapete, continuano a borbottare nel corso della giornata, e chi veramente ha un gesto d'amore immenso e si è iscritto a scuola a 79 anni.

Annalisa Maschio, e se volete fare degli auguri ad una persona speciale o volete mandargli un messaggio come abbiamo fatto nei giorni scorsi, vi ricordo il nostro contatto che è il 335-787-1910. La cosa importante è che ci lasciate il numero della persona che dobbiamo chiamare. Questa è Colazione da Zanni.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il titolo l'ha detto lui, è Samurai J ad aprire questa nuova ora qui sul latte miele di colazione da Zanni. Buongiorno! Buongiorno anche al signor tenente, che è lui
1: Buongiorno!
0: È lui che gestisce tutto l'ambaradan qui, ragazzi. Grazie a lui che andiamo in onda la mattina molto molto presto, dalle 6 alle 8 tutti i giorni per colazione da Zanni. Saluto Flavio di Macerata che fa l'NCC, dice: ma si può fare diesel a 2,25 euro? Scandaloso! Qui dobbiamo tornare alle carrozze, mi sa che hai veramente ragione. Una buona giornata anche a te Flavio, e naturalmente sempre all'ascolto di Latte Miele. Da questa mattina riaprono le scuole in buona parte dell'Italia per circa 8 milioni di studenti, sì, che si siederanno sui banchi di scuola il primo giorno. Voi ve lo ricordate il vostro primo giorno di scuola? Perché poi adesso quando si parla di scuola vedi i figli e dici: mamma mia, io mi ricordo il mio primo giorno di scuola alle elementari, piangevo perché non ci volevo andare, oppure ero felice, bella la prima foto con il grembiulino bianco o azzurro oppure nero, perché poi all'epoca anche alle elementari si portava il grembiule. Comunque, se qualcuno di voi ci sta andando magari a scuola anche per lavoro o ad accompagnare i figli, sappiate che potete interagire con noi al 335 787 1910. Adesso ascoltiamo quelle che sono le notizie principali di questa giornata di lunedì 14 settembre.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ai massimi le tensioni tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, che era partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e quello svedese Carl Bildt. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. E timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i 100 dollari al barile di quotazione internazionale del petrolio. Calcio Serie A, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić. 3-2 anche tra Lecce e Monza. E da Alessandro ci si ringrazia all'ascolto.
9: Spot. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
10: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
11: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
12: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
1: svuotiamo!
12: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
13: Latte e miele.
14: Sei io da te.

voce strepitosa questa di Malika Ayane, detto tra noi, beh, lo posso dire, ma io lo dico lo stesso, ma chi se ne frega. Ragazzi, prossimamente Malika Ayane verrà a trovarci qui a Radio Latte e Miele. Ah, preparatevi perché sicuramente sarà qualcosa di fantastico. Allora si riapre, si riparte, c'è già qualcuno in auto ad accompagnare i figli, quelli che hanno dovuto prendere il pullman, perché a volte ci sono delle difficoltà. Uno va a scuola, non so, a un paio di chilometri, però il pullman fa un giro talmente largo che deve partire un'ora prima di andare a scuola. Quindi salutiamo anche magari qualche studente che ci sta ascoltando in cuffia, anche se dubito, di solito sono i genitori che ascoltano Latte e Miele in macchina, e i ragazzi o anche i bambini sicuramente ascoltano di conseguenza. Quindi buon inizio di scuola a tutti voi. Tra poco ci prepariamo anche perché arriverà anche il momento del nostro quiz, il nostro quiz a colazione. Vediamo se riuscirete a indovinare anche oggi la soluzione. Intanto Gianna Nannini, numero uno della nostra classifica, proprio questa settimana con Meraviglioso errore.

0: su.
1: Meraviglioso errore, la nuova canzone di Gianna Nannini, ma ragazzi, cioè il meraviglioso errore che fate tutti i giorni è quello di mandarci foto di brioche, perché qui ragazzi ingrassiamo solo a guardare le vostre colazioni. Comunque buongiorno, buongiorno a tutti, anche quelli che ormai sono svegli dalle 6:30, anche dalle 7 e si svegliano con noi ormai da qualche settimana qui sul Latte Miele con Colazione da Zanni. Abbiamo preso un'abitudine, quella di fare il quiz a colazione, e oggi ve ne voglio fare uno, vediamo se indovinate. Ovviamente potete dare la vostra risposta al 335-787-1910 anche con un vocale, perché magari state guidando, quindi fate attenzione alla guida. Antonio fa il macellaio, indossa un 45 di scarpe, ecco, cosa pesa? Ve lo ripeto, Antonio fa il macellaio, indossa un 45 di scarpe, cosa pesa?
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media partner, Radio Latte Miele.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta fuori.
6: Spot.
7: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte e miele.

siamo pronti a farci questo viaggio nel tempo grazie alla musica di Latte e Miele. Ascolteremo Gianni Morandi con la sua varietà dal 1989 e dall'81 invece il grande Vasco con Siamo.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi.

Morandi con Varietà qui su Latte e Miele. Allora, il quiz a colazione è questo: Antonio fa il macellaio, indossa un 45 di scarpe, cosa pesa? Volete sapere qual è la soluzione? Però leggiamo un po' di messaggi. Allora, Max, il camionario di Brescia in direzione Bari in questo momento, scrive: ma che ne so, boh, peserà 100 kg, di solito i macellai sono in carne. Ha fatto la battuta. Poi c'è Marcella, dice: ma come fai a sapere quanto pesa? Boh. Buongiorno, sto accompagnando Kevin al suo primo giorno di scuola superiore a FM. Saluti da San Benedetto. Ciao Marcella e saluto anche a Kevin, in bocca al lupo per tutto. Chi avrà indovinato il nostro indovinello? E vi dico chi: Luca, tra l'altro ci scrive da Torino, dice: io ho capito, sapete cosa pesa Antonio? La carne. Bravo, bravo, bravo. Sono contento, insomma, che tu ci sia arrivato, anche perché, insomma, era abbastanza sottile la cosa. Ovviamente il quiz a colazione tornerà domani. Voglio

0: Beh, le stelle ci sono, il calore anche, perché ancora oggi che siamo al 14 di settembre, ragazzi, c'è un calore in giro per tutta l'Italia. Un giro di saluti a Gianmario di Sassari, lui sta facendo colazione e fa fare colazione anche le pecore, cioè io bevo il caffè, loro brucano in giro. Poi per quanto riguarda il discorso del quiz a colazione, non c'è proprio beccato, dice peserà 98 kg, no, peserà la carne. Ci ha beccato un altro che non ho citato, da Grottole in provincia di Matera in Basilicata, Antonio, che fa il macellaio, dice vabbè.
1: Buongiorno,
0: dai.
1: Buongiorno Radio Latte e Miele. Eccolo, sono qua. Michele da Grottole. Ehi. Faccio il macellaio.
0: Bravo.
1: Secondo me la risposta, Antonio pesa la carne. Buona giornata.
0: Ciao.
1: E buona trasmissione.
0: Ciao.
1: Un saluto a tutti.
0: Grazie. No, no, ma è vero, ormai insomma abbiamo già avuto un personaggio dei nostri del club della colazione che ha azzeccato quello che è appunto il nostro quizzone, che è Luca di Torino, però insomma anche tu, Antonio, vabbè, ma facendo il macellaio, se non indovini tu, chi deve indovinare?
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: La tua salute non può aspettare.
5: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
7: Latte e miele.

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga con che fastidio, dai che gossipiamo un po'. Di solito lo facciamo con il tenente e lo facciamo anche quando arriva Francesco Bianco, ma qui non possiamo non fare gli auguri a Ilary Blasi, che si è sposata per la seconda volta. Questa volta l'ha fatto in gran segreto, non erano tantissimi gli invitati, sicuramente tutti molto selezionati, e avremo modo di approfondire questa notizia più tardi all'interno di Wake Up con Francesco Bianco. Intanto vi ricordo, visto che colazione da Zanni, magari qualcuno è capitato per la prima volta qui su Latte e Miele o ha detto ma chi è questo qua, cioè è nuovo, come, che ci fa uno nuovo a Latte e Miele? Beh, un nuovo ormai diciamo che è un usato garantito, perché siamo arrivati quasi ad un mese qui a Latte e Miele. Questa è la mia quarta settimana e è importante ricordare una cosa, perché ci saranno degli appuntamenti che partiranno man mano. Se volete fare degli auguri anche attraverso uno scherzo, non è un problema, noi siamo qui ad un amico, ad una persona cara, eccetera eccetera eccetera. Il numero a cui dovete scriverci, e potete farlo anche durante il giorno, è il 335 787 1910. Poi insomma vi prenotate e chiameremo la persona prescelta e selezionata la mattina molto presto per dargli la sveglia, per fargli gli auguri, insomma per ricordargli quanto è speciale per voi. Altra cosa importante, potete andare sul sito di lattemiele.com e scaricare la nostra app gratuita proprio per ascoltare ovunque nel mondo la nostra radio. Qui

0: 8 in punto.
1: Benvenuti su Latte Miele. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
2: Buongiorno a tutti da Roberto Cesaraccio per un'altra puntata di Dentro l'Università, il progetto realizzato da Latte Miele in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Oggi ritroviamo il professor Marco Calaresu, responsabile dell'orientamento del Dipartimento di Giurisprudenza, per continuare la nostra chiacchierata dalla puntata di ieri. E parliamo di opportunità occupazionali.
3: Sì, allora, le opportunità oggi sono molto diverse rispetto al passato, perché il Dipartimento tiene insieme più filiere formative, quella giuridica, politica istituzionale, internazionale, è legata alla sicurezza dell'amministrazione pubblica nella nostra offerta di triennali e lauree magistrali. Per chi segue un percorso più strettamente giuridico, penso naturalmente alle professioni legali tradizionali, per cui insomma abbiamo quella solida tradizione a cui facevo accenno: avvocatura, magistratura, notariato, ma anche alla pubblica amministrazione, dove servono ormai professionisti competenti, agli enti territoriali, le imprese, gli uffici legali, la consulenza, la contrattualistica, la protezione dei dati. Per cui chi segue percorsi anche in una filiera differente di area politologica e internazionalistica può guardare, oltre a questi sbocchi diciamo della pubblica amministrazione a cui facevo riferimento, anche alle istituzioni europee, quelle internazionali, il terzo settore, la cooperazione, quindi le ONG, la comunicazione istituzionale, la progettazione europea e anche l'analisi delle politiche pubbliche, che è una materia importante oggi valorizzata anche nell'ambito dei concorsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Poi abbiamo tutta l'area della difesa, della sicurezza, della gestione del rischio, cui facevo accenno nella presentazione del Dipartimento, sempre più rilevante, la sicurezza urbana, la protezione civile. Quindi punto di forza anche l'internazionalizzazione. Abbiamo moltissime sedi Erasmus che invito i nostri studenti a scoprire, da Grenoble a Malta, a Cracovia, a Madrid, a Salamanca. Non solo luoghi, ma esperienze internazionali che gli studenti possono e debbono fare per qualificarsi a livello internazionale.
2: Un motivo per non iscrivere giurisprudenza, perché di motivi per iscriversi ne abbiamo sentito tanti.
3: Per non iscriversi, quindi facendo al contrario, se non siete fortemente motivati e non cercate la qualità, allora forse questa esperienza direi non fa per voi, perché noi vogliamo studenti che possano investire nella conoscenza, nel loro territorio, che possano partire e tornare ancora più forti. Noi siamo poi molto attenti all'orientamento, quindi vogliamo studenti che capiscano questi sforzi che sono stati fatti nel corso degli anni per includerli nella nostra comunità. Quindi ancora una volta non studenti passivi, ma studenti che vogliano farsi accompagnare in un percorso. Noi sotto questo punto di vista li stressiamo molto, perché li vogliamo accompagnare e quindi li seguiamo con grande attenzione. Noi abbiamo appunto anche sulla disabilità, i bisogni specifici degli studenti, veramente una grande attenzione che abbiamo sviluppato una sensibilità in questi anni. Orientare non significa solo distribuire informazioni ormai, no? Quindi passivamente raccolte, ma vogliamo studenti che ci aiutino a creare le condizioni perché ciascuno possa scegliere consapevolmente e affrontare il percorso universitario con gli strumenti adeguati. Quindi un'università che deve essere esigente, noi siamo molto esigenti e vogliamo studenti altrettanto esigenti.
2: Da questo punto di vista, visto la ampiezza di opportunità che si aprono, un consiglio per orientarsi all'interno di un dipartimento così ampio?
3: Allora, se dovessi dare una pillola, seguire le nostre giornate di orientamento, non solo quelle di Ateneo ma anche il Matricola Day. Una volta iscritti, noi abbiamo orientamento in entrata, come si dice, in mezzo, in itinere, poi in uscita. Cerchiamo di accompagnarli sempre, non li abbandoniamo una volta che si immatricola con noi gli studenti. Quindi il messaggio che darei è semplice: informati, fai fare domande, vieni a conoscerci. La scelta giusta non è quella magari più famosa necessariamente all'estero, in Italia, o più rassicurante in astratto, lo capiamo che le famiglie oggi guardano molto anche a queste cose, ma quella che ti permette di costruire un metodo, competenze, motivazione, e noi tutte queste cose cerchiamo di darle agli studenti. Quindi da questo punto di vista il nostro impegno è chiaro: prima e dopo l'iscrizione non vi lasciamo soli.
2: E questo è molto importante. Dal punto di vista dell'interazione fra gli studenti, abbiamo visto che l'Ateneo di Sassari è molto attento anche all'interazione fra gli studenti. Avete delle opportunità specifiche del Dipartimento?
3: Sì, allora noi crediamo molto e cerchiamo di incentivare anche la vita studentesca in termini di associazioni, che però devo dire non hanno bisogno di grande stimolo da questo punto di vista, perché le nostre associazioni, l'Associazione Studenti Scienze Politiche, l'ASPA e l'ELSA, degli studenti di giurisprudenza, hanno ormai una realtà consolidata per cui si fanno promotori di moltissimi eventi, convegni, appuntamenti, giornate in cui di festa, in cui cercano di essere più inclusivi possibili nei confronti della comunità, della città, del territorio. Quindi davvero le nostre associazioni, la vita studentesca che si fa a Sassari è veramente eccellente, è uno stimolo in più per iscriversi nel nostro dipartimento, nel nostro Ateneo.
2: Noi ringraziamo il professor Marco Calaresu e diamo appuntamento alla prossima puntata del programma Dentro l'Università, realizzato dalla Temiele in collaborazione con l'Ateneo di Sassari. Un saluto da Roberto Cesaraccio.
1: Avete ascoltato Dentro l'Università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli Studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'Università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte Miele in collaborazione con l'Università di Sassari, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
0: È il momento dei saluti qui da Colazione da Zanni, grazie al nostro tenente che si è occupato della parte tecnica. È il momento di scambiarci, non so, i bacilli. Buongiorno.
4: Vediamo di no, buongiorno. Io sono un po' patofobo, io pure delle malattie, quindi attenzione.
0: Ah sì,
4: perché
0: davvero?
4: Vedi che sono sempre un po'
0: mi
4: distante.
0: Vi stai alla larga?
4: Non solo da te, da chiunque. Sto sempre un po' lontano, così non prendo virus, batteri, niente.
0: Senti Francesco, sicuramente oggi farai anche un po' di gossip, visto che c'è stato un matrimonio proprio ieri.
4: Chi
0: importante.
4: Lo sa, si sparla di questo matrimonio, non si parla di questo matrimonio.
0: Ma vedremo, anzi, ascolteremo Wake Up tra poco. Ciao da Alberto Zanni e dal tenente. A domani.
4: C'è Paolo Fox.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Buona nuova settimana alle stelle di Latte Miele per questo 14 settembre. Oggi la luna si trova nel segno dello Scorpione. L'Ariete ha una mattinata sottotono un po' pensierosa, ma il pomeriggio porta un netto miglioramento. È in arrivo una ripartenza. Perché dico ripartenza e non partenza? Perché c'è stato un blocco, magari il destino ha giocato un brutto scherzo. Le questioni di lavoro vanno affrontate seriamente. Ripartenze anche per quanto riguarda questioni economiche. Serata intensa e favorevole al cuore. Toro, giornata da vivere senza forzature. Avere Venere in opposizione consiglia di rallentare, concedersi una pausa in amore, attenzione alle discussioni, alle parole dette d'impulso. Forse ci sono dei cambiamenti in questo periodo, ma anche delle delusioni. I Gemelli partono con una nuova energia. Mercurio aiuta a trovare alternative dopo alcuni programmi saltati. Ecco, direi che non bisogna premere troppo l'acceleratore o intestardirsi se qualcosa non va. Meglio seguire il flusso degli eventi. Una buona opportunità potrebbe essere colta al volo. Cancro, Venere e Mercurio sostengono i nuovi progetti, danno soddisfazione a chi ha creduto in una scelta non compresa dagli altri. Se hai fatto qualcosa che in qualche modo ti è stato contestato, ora i risultati iniziano a parlare da soli e tutto è a tuo vantaggio. Serata positiva per l'amore. Leone, sei stanco? Lunedì e martedì sono giornate che possono portare qualche intralcio, soprattutto chi non è stato bene negli ultimi mesi, chi ha fatto troppo dovrebbe cercare di moderare i ritmi. Recupera energie e cura il benessere a partire da mercoledì. Serata più delicata nei rapporti in crisi. Vergine, una giornata che migliora nel pomeriggio e cresce la fiducia nelle tue capacità. I cambiamenti lavorativi sì possono creare stress, ma ormai lo ricordo ogni giorno, tutto quello che si taglia, cambia in questo periodo, sarà portatore di buone novità a partire dal 2027. Infatti, il prossimo anno, non subito, avrai Giove nel segno. Bilancia, puoi contare sull'affetto e sul sostegno delle persone che ti circondano dopo le ambiguità dei mesi passati. Serve però un po' più di concretezza, basi solide per i nuovi progetti. Non che tu sia una persona che disperde le occasioni o magari non si concentra a dovere, ma il problema sono gli altri. Devi trovare il team giusto per fare ciò che vuoi. Anche in amore le complicità devono essere rafforzate. Scorpione, avere Luna, Venere nel segno aiuta. E chissà che tra oggi e domani non arrivi un'intuizione speciale, un sogno premonitore. Sul lavoro resta da sistemare una questione economica legata a incassi o somme ancora non arrivate. Il Sagittario, una settimana in crescita con Luna, Giove, Marte, Saturno favorevoli, può tornare un vecchio progetto che vi ha accantonato, può tornare anche il desiderio di viaggiare, fare cose nuove. Quando un Sagittario si mette in testa di iniziare progetti diversi rispetto al passato, beh, allora vuol dire che sta proprio bene, perché ripetere le stesse situazioni e condizioni non è da te. Capricorno, hai una marcia in più e è giusto ricordare fin da adesso che ottobre sarà un mese di buon recupero, quindi bisogna fin da questi giorni iniziare a pensare a quello che c'è da fare nel corso delle prossime settimane. C'è anche più tempo per amare. Acquario, le opposizioni del periodo non lasciano proprio sereni i nati sotto questo segno zodiacale, cioè da rivedere una questione di lavoro, contratti e accordi in ritardo, soldi spendere, ma con giudizio. L'amore paga pegno. Il segno dei pesci oggi con la luna attiva, soprattutto da stasera, avrà decisamente una marcia in più. Eventi, progetti, anche di tipo matrimoniale, le coppie che si vogliono bene hanno tante cose in mente, possono essere sviluppate, magari ci sarà solo qualche ritardo per motivi di lavoro, le intuizioni saranno vincenti. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: Partiamo con Saif e la sua Parlar d'amore in questo lunedì 14 settembre. Buona giornata da Francesco Bianco. Ci sono molte notizie. Una è un'ultima ora che arriva dalla Svezia e riguarda le elezioni politiche di quel paese.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Allora, eccoci qua, vi dicevo molte notizie, cioè tanta politica italiana, perché sapete che nonostante manchino ancora moltissimi mesi allo scioglimento delle Camere, ormai non si parla altro che di elezioni, quindi ci sono i due schieramenti principali, centro-sinistra e centro-destra, che si affrontano ogni giorno. Ci faremo più un anno e mezzo di campagna elettorale a seconda di quando si andrà a votare. Arrivano invece i risultati delle elezioni in Svezia, stanno contando ora i voti. C'era la preoccupazione che anche nel paese scandinavo ci fosse l'avanzata dell'estrema destra, che invece non c'è stata. I sondaggi dicevano altro, dicevano che gli svedesi erano pronti addirittura a far guidare il paese al partito di estrema destra. In realtà se la stanno giocando i socialdemocratici e anche i conservatori, quindi addirittura è arrivata terza l'estrema destra, quando invece i sondaggi la davano per vincente.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Passa la disponibilità.
1: Spot.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
3: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Latte miele.

Tu cosa fai questa sera su Radio Latte Miele? C'è Noemi. Allora, si sta parlando moltissimo di Daniel Maldini, che è il figlio di Paolo Maldini, nipote di Cesare Maldini, devo dire una dinastia del calcio molto importante. Lui compierà 25 anni tra un mese, non è per questo che se ne sta parlando, non per il suo compleanno, ma perché avrete letto è stato fermato dalla polizia stradale, credo, dopo che ha fatto un incidente con la sua Porsche a Milano e è risultato sicuramente positivo all'alcol, perché l'etilometro ci ha detto che era 0.9 il grado alcolico. 0.9 ha già delle conseguenze penali, ma secondo molti giornali sarebbe positivo anche al pretest per gli stupefacenti. Il pretest non è la certezza, non sappiamo se effettivamente lui abbia assunto o meno sostanze stupefacenti. Il pretest però apre le porte del test, quello vero e proprio, che ci dirà se e cosa abbia assunto Daniel Maldini. Wake up.

0: Kintsugi o Kintsugigi, come si dovrebbe dire nella lingua giapponese. Eccola Elisa con la sua nuova canzone. Sapete che Kintsugi è questa arte giapponese. Ci sono un sacco di frasi su questa cosa. Quando si rompe un vaso in Giappone, lo incollano con la vena d'oro. È quello Kintsugi. Quindi lo sappiamo e lo mettiamo da parte. Allora, spiava Giorgia Meloni dal suo ufficio all'Inps. Una dipendente rischia il processo, ma ci si chiede se la signora lavorasse per se stessa, nel senso che la sua era una curiosità inalienabile. Tra l'altro, cosa cercasse dal sito dell'Inps di Giorgia Meloni non si capisce, perché è una parlamentare da quando è nata praticamente, quindi no, uno dei lavori più regolari e in regola che possano esistere sulla faccia della terra. È comunque tre ingressi per vedere la situazione della Presidente del Consiglio, ma ovviamente l'Inps ha anche altre come dire informazioni private riservate su una persona, e quindi si sta cercando di capire se semplicemente era come dire una dipendente infedele e curiosa, o se qualcuno l'abbia pagata per avere informazioni sulla Presidente del Consiglio.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Trovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Serramanna, dove un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto in un incidente in motorino. Il giovane viaggiava in via Roma insieme a un amico di 15 anni. I due sono finiti contro il muro di un'abitazione. All'arrivo dei soccorsi per il 17enne non c'era ormai più nulla da fare. Il 15enne è stato trasportato in ospedale con alcune fratture. Non è in pericolo di vita. È stato recuperato senza vita il corpo del turista di oltre 70 anni disperso in mare a Cala di Trana a Palau. L'uomo era uscito in gommone con la moglie e si era tuffato per fare snorkeling. Dopo essere riemerso per chiedere aiuto è scomparso nuovamente. L'allarme è scattato immediatamente, sono partite le ricerche. Le operazioni coordinate dalla Guardia Costiera della Maddalena hanno coinvolto la motovedetta e i vigili del fuoco. Secondo le prime ipotesi, l'uomo sarebbe stato colto da un malore, risultato fatale. Brutte notizie per Daniel Maldini, calciatore del Cagliari. Dopo l'incidente avvenuto ieri mattina a Milano, il giocatore alla guida della sua Porsche Carrera è risultato positivo all'etilometro. La polizia locale ha rilevato 0,91 mg per litro alla prima prova e 0,89 alla seconda. Il limite massimo consentito è di 0,5. Per Maldini è scattato il ritiro dalla patente. Sono attesi adesso i risultati degli esami effettuati in ospedale per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. La nave Amerigo Vespucci è rientrata in Italia dopo la campagna Nord America iniziata il 9 maggio a Genova. Il veliero che resterà nel capoluogo sardo fino al 15 settembre, prima di proseguire il tour mondiale, ha fatto tappa a Cagliari, al molo Icnusa, dove è stato accolto da circa 10.000 visitatori. A bordo della nave ci sono circa 220 militari, ai quali in estate si aggiungono 150 allievi impegnati in un viaggio durato complessivamente 4 mesi. mesi. Il Tour Mondiale 2026 proseguirà in Italia con le tappe di Castellammare di Stabia, Venezia, Napoli e il gran finale a Trieste per la Barcolana. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer! Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
10: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
11: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
12: Latte e miele.

poco, quando torniamo qui su Latte e Miele, parleremo di cosa vuol fare il governo con l'aumento dei carburanti. Prima vi lascerò a Canterò per te dei Pupo, cioè Annox insieme a Cheyenne con Camminando Camminando. A tra poco.

0: tramite agevolazioni fiscali per i dipendenti. Le imprese però nutrono dubbi sul fatto che devono anticipare questi soldi, perché sono tanti, sarebbero 200 euro praticamente per quasi ogni dipendente, naturalmente a seconda di quanto prendono. Poi ci sono le famiglie a basso reddito, proposta di un buono fino a 100 euro legato all'ISE con soglia entro i 20.000 euro. Ma poi ci sono anche le partite IVA e gli autonomi. Come li si aiuta questi? Forse con deduzioni o detrazioni fiscali, però la detrazione fiscale la fai a fine anno, quindi non è che mi stai veramente aiutando nel momento. La Lega spinge per tutelare i lavoratori autonomi e le partite IVA, mentre Forza Italia mira a sostenere i pensionati, perché ci sono anche loro, ovviamente. Molto, molto, molto complesso, ancora non sanno esattamente come fare.
1: Latte Miele, Wake Up,

Perbacco, eccolo, zucchero qui su Radio Latte e Miele. Diamo anche uno sguardo all'evoluzione meteorologica, perché allora gli occhi sono puntati in realtà sul Mediterraneo, perché ci potrebbe essere settimana prossima però il famoso Medicane. Medicane è un neologismo inglese che unisce la parola Mediterraneo, ovviamente Medi, con Cake, che è Hurricane, quindi con uragano, quindi un uragano tipico del bacino del Mediterraneo, che prima era rarissimo, ora invece può accadere. L'ultima volta che è successo era il 2023, la Libia

0: praticamente distrutte le coste libiche, ci furono danni ingenti anche in Sicilia e sembrerebbe che la Sicilia e la Calabria potrebbero essere colpite da questo Medicane. Però stiamo parlando di modelli matematici, quindi non c'è nessuna certezza, ma bisogna cominciare a pensarci per tempo, perché se arriverà veramente il Medicane bisogna che Sicilia e Calabria siano pronte per questa emergenza. Per quanto riguarda invece il tempo nei prossimi giorni, rimarrà abbastanza fresco soprattutto al nord del paese. Ci sarà poi una perturbazione anche abbastanza aggressiva giovedì, con conseguenze anche venerdì mattina. Poi il tempo migliora per il fine settimana e dovrebbe ritornare anche il caldo caldo.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
7: Sì, ma tolga la mano.
8: Non posso.
7: Avanti, tolga la mano.
8: Le ho detto che non posso.
9: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
12: Latte e miele.

0: Metti in circolo il tuo amore, eccola Fiorella Mannoia insieme a Ligabue qui su Radio Latte Miele. Fiorella Mannoia che per la prima volta arriva come giudice in un talent, questa volta lo fa per il talent di Rai 1, The Voice Senior, perché Loredana Bertè ha detto che ora di basta e quindi non lo farà più, ha fatto per molti anni e quindi si dedicherà solo alla musica almeno per il momento, mentre lei arriva, Fiorella Mannoia, nella prossima edizione. Allora, oggi è il compleanno di uno degli uomini più importanti del mondo, perché Papa Leone XIV compie 71 anni proprio oggi. C'è anche questa intervista al fratello del Santo Padre, che si chiama John Prevost, che racconta che il loro rapporto è rimasto identico, lui è solo più impegnato, ma loro si sentono molto spesso e ultimamente si sono sentiti perché come sempre il Papa l'ha aiutato nella compilazione della sua dichiarazione dei redditi.
1: 9:04 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Due settimane, eccolo settembre. Partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele Bond, lunedì 14 settembre, da Francesco Bianco. Allora, le notizie più importanti della giornata. Partiamo con i risultati delle elezioni in Svezia, perché c'è un testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra. Centro-sinistra è avanti al momento, era all'opposizione, e invece arretra l'ultradestra, che i sondaggi davano invece per vincente. Quindi l'onda nera che era partita dalla Sassonia con l'affermazione in quella piccola regione tedesca di Alternative for Deutschland si sta fermando. Vedremo anche negli altri paesi, perché si vota praticamente ovunque tra il 2026 e il 2027. Poi quello che succede anche tra Russia e Ucraina, perché c'è stata una svolta. Mosca sostiene che India e Cina potrebbero diventare i mediatori credibili per far finire entro quest'anno stesso la guerra tra Ucraina e Russia. Sarebbe veramente una eccellente notizia. Non arrivano invece buone notizie dal Medio Oriente. Non ci sono bombardamenti in corso in queste ultime ore, ma sapete che gli Houthi, che sono ribelli nello Yemen, stanno acquistando posizioni e potrebbero bloccare anche il Golfo Persico. Questo potrebbe portare a conseguenze davvero nefaste per tutta l'economia mondiale.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa trasporto.
7: Sorriso sicuro cambia tutto.
8: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
7: Sorridi, c'è Ichnos.
9: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
12: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
13: Latte e miele.

0: Irrecuperabile Trigno con Ermal Meta qui su Radio Latte Miele. Allora, da questa settimana l'anno scolastico inizia ufficialmente per tutti gli studenti italiani. Hanno già iniziato gli studenti di Bolzano, ad esempio, il 10 poi è stata la volta di Veneto, Valle d'Aosta e Trento, e da oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Martedì 15 settembre sarà la volta delle scuole in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il giorno seguente, mercoledì 16 settembre, riprenderanno le lezioni in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. La Puglia per ultima giovedì 17 settembre. Quindi questi 8 milioni di studenti torneranno tutti in classe questa settimana. Sapete che ci sono un sacco di novità, perché c'è lo smartphone che non può essere neanche portato in classe, ci sono novità che riguardano anche le attività didattiche, saranno estese, si uniranno anche le classi per cercare di risparmiare e anche per fare cose migliori, e la stretta sulla condotta alle scuole medie e superiori, dove un'insufficienza è più facile da combinare rispetto al passato ed equivalerà alla bocciatura. Un tempo, quando c'era il voto basso in condotta, si abbassava di un punto la media, mentre ora ci sarà direttamente la bocciatura.
1: Wake up!
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Los Angeles, Giuseppe Delizia qui su Radio Latte e Miele. Andiamo invece a Ravello perché Ilary Blasi si dovrebbe sposare oggi, devo dire si dovrebbe perché sapete che c'è il mistero, hanno giocato molto anche a Mediaset su questa decisione di convolare a nozze con Bastian Müller, il suo fidanzato da diverso tempo, perché parte anche il grande fratello VIP questo mese, hanno inscenato come spot, come no, come voglia di vedere Ilary sposata. Comunque dovrebbe sposarsi oggi, c'è un sacco di gente famosa che sarà a Ravello, che è un posto meraviglioso della costiera amalfitana. Hanno fatto molto bene a scegliere Ravello perché è pazzesco, era un luogo lanciato diciamo nell'ambiente internazionale da Jackie Kennedy Onassis, che era una signora che sapeva scegliere i posti nel modo migliore. C'è anche questo autogol invece dell'altra coppia, perché se Ilary e Bastian si sposano, Francesco Totti e Noemi Bocchi ancora no, anche se lei parteciperà a Ballando con le Stelle, magari durante quel programma lui capirà che deve farle la proposta. Comunque hanno festeggiato i 5 anni di fidanzamento, solo che 5 anni fa Francesco Totti e Ilary Blasi erano sposatissimi.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Infinito Palasport 2026. Il nuovo tour di RAF arriva il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 17 al Palazzo dello Sport di Roma. Uno show intenso e travolgente per un viaggio musicale tra tutti i suoi più grandi successi. RAF, in concerto a Milano il 12 ottobre all'Unipol Forum e il 17 a Roma al Palazzo dello Sport. Info e biglietti su friendsandpartners.it e ticketone.it.
6: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer! Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
7: Latte Miele.

Tra poco, quando torniamo su Latte Miele, parleremo di intelligenza artificiale, le nuove regole che sono allo studio. Prima c'è Adriano Celentano con Storia d'amore, poi Ivano Fossati con La musica che gira intorno. A tra poco.

0: Ivano Fossati con la musica che gira intorno qui su Radio Latte. C'è anche una versione di Mia Martini di questa canzone, non perdetevela se l'avete persa, perché è notevole. Tra l'altro volevo sottolineare, per tirarcela un po', che non ho trovato un'altra radio che fa sentire Celentano e poi Fossati uno dietro l'altro. Allora, vi dicevo dell'intelligenza artificiale, perché c'è un aspetto curioso di questa narrazione apocalittica dell'intelligenza artificiale. Sapete che ci dicono che ci sterminerà l'intelligenza artificiale, ma chi ce lo dice? Chi l'ha fatta? Ed è la cosa divertente è che abbiamo fatto male a fidarci di loro, ma ora loro vogliono guidare il mondo verso un'intelligenza artificiale buona, un po' come il marito che tradisce e poi dice non lo farò più. Perché dovremmo fidarci di chi ha creato questi modelli e perché non riescono a fermarsi? Se stai facendo sperimentazioni, capisci che è pericolosissimo, fermati invece di annunciarlo e basta, che è un problema. Allora, Trump è contro ogni rallentamento dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché ha paura che la Cina metta la freccia a destra e possa superare gli Stati Uniti. Perché, diciamoci la verità, chi avrà in mano, come dire, il progetto più credibile di intelligenza artificiale sarà quello che dominerà il mondo.
1: Latte Miele, wake up!

0: momento ha causato una continua ed alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per i voli aerei e poi quello rosso se cambia il vento, si blocca l'aeroporto. Sapete che c'è la polemica che hanno costruito l'aeroporto proprio alle pendici di un vulcano, ma in Italia succedono queste cose. Naturalmente sapete anche che non è assolutamente possibile volare quando c'è la nube di cenere dell'Etna, perché contiene anche delle rocce polverizzate che, se entrassero nel motore, farebbe cadere l'aereo. Ecco perché molti dicono: perché non usano i radar? Perché non è una questione di visibilità, ma è una questione che se questi detriti entrano nei motori dell'aereo, l'aereo cade.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Che nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Ma settembre sta finendo.
3: Allora direi buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Spot.
7: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
10: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Auto Meilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Auto Meilogu, usato di qualità. Auto Meilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
11: Latte e miele,

0: Vivi davvero, eccola Giorgia qui su Radio Latte e Miele, che è tornata alla conduzione di X Factor giovedì scorso. Allora, Emma Bonino, sapete che è morta a 78 anni a Roma, e ci sono, c'è la camera ardente in Campidoglio, quindi è la casa del sindaco di Roma. Oggi dalle 19 si terrà poi una commemorazione pubblica con amici e compagni di lotte a piazza del Campidoglio. Martedì, quindi domani, alle 12.30 ci saranno i funerali di Stato nella sala della Promoteca a piazza del Campidoglio. Generalmente non si fanno i funerali di Stato per chi non è stato Presidente della Repubblica o del Consiglio, ma qui c'è stata una volontà di Giorgia Meloni, secondo me corretta. Il Presidente della Repubblica Mattarella parla magnificamente, ha usato parole bellissime per Emma Bonino. Devo dire che c'è un po' di polemica, almeno mia, perché vedo sui social un sacco di gente ricordarla come una politica fantastica, ma poi alle elezioni prende il 3%, quindi se invece che ricordarli le persone di valore quando muoiono le ricordiamo quando sono in vita, forse costruiamo un paese migliore.
1: 10 in punto.
0: È sempre lunedì 14 settembre. Buongiorno da Francesco Bianco e da tutta Radio Latte Miele. C'è l'oroscopo di Paolo Fox, poi torniamo.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona nuova settimana alle stelle di Latte e Miele per questo 14 settembre. Oggi la luna si trova nel segno dello Scorpione. L'Ariete ha una mattinata sottotono un po' pensierosa, ma il pomeriggio porta un netto miglioramento. È in arrivo una ripartenza. Perché dico ripartenza e non partenza? Perché c'è stato un blocco, magari il destino ha giocato un brutto scherzo. Le questioni di lavoro vanno affrontate seriamente. Ripartenze anche per quanto riguarda questioni economiche. Serata intensa e favorevole al cuore. Toro, giornata da vivere senza forzature. Avere Venere in opposizione consiglia di rallentare, concedersi una pausa, in amore, attenzione alle discussioni, alle parole dette d'impulso. Forse ci sono dei cambiamenti in questo periodo, ma anche delle delusioni. I Gemelli partono con una nuova energia. Mercurio aiuta a trovare alternative dopo alcuni programmi saltati. Ecco, direi che non bisogna premere troppo l'acceleratore o intestardirsi se qualcosa non va. Meglio seguire il flusso degli eventi. Una buona opportunità potrebbe essere colta al volo. Cancro, Venere e Mercurio sostengono i nuovi progetti, danno soddisfazione a chi ha creduto in una scelta non compresa dagli altri. Se hai fatto qualcosa che in qualche modo ti è stato contestato, ora i risultati iniziano a parlare da soli e tutto è a tuo vantaggio. Serata positiva per l'amore. Leone, sei stanco. Lunedì e martedì sono giornate che possono portare qualche intralcio, soprattutto chi non è stato bene negli ultimi mesi, chi ha fatto troppo dovrebbe cercare di moderare i ritmi. Recupera energie e cura il benessere a partire da mercoledì. Serata più delicata nei rapporti in crisi. Vergine, una giornata che migliora nel pomeriggio e cresce la fiducia nelle tue capacità. I cambiamenti lavorativi sì, possono creare stress, ma ormai lo ricordo ogni giorno, tutto quello che si taglia cambia in questo periodo, sarà portatore di buone novità a partire dal 2027. Infatti il prossimo anno, non subito, avrai Giove nel segno. Bilancia, puoi contare sull'affetto e sul sostegno delle persone che ti circondano dopo le ambiguità dei mesi passati. Serve però un po' più di concretezza, basi solide per i nuovi progetti. Non che tu sia una persona che disperde le occasioni o magari non si concentra a dovere, ma il problema sono gli altri. Devi trovare il team giusto per fare ciò che vuoi. Anche in amore le complicità devono essere rafforzate. Scorpione, avere Luna, Venere nel segno aiuta. E chissà che tra oggi e domani non arrivi un'intuizione speciale, un sogno premonitore. Sul lavoro resta da sistemare una questione economica legata a incassi o somme ancora non arrivate. Il Sagittario è una settimana in crescita con Luna, Giove, Marte, Saturno favorevoli. Può tornare un vecchio progetto che vi ha accantonato. Può tornare anche il desiderio di viaggiare, fare cose nuove. Quando un Sagittario si mette in testa di iniziare progetti diversi rispetto al passato, beh, allora vuol dire che sta proprio bene. Perché ripetere le stesse situazioni situazioni e condizioni non è da te. Capricorno, hai una marcia in più e è giusto ricordare fin da adesso che ottobre sarà un mese di buon recupero, quindi bisogna fin da questi giorni iniziare a pensare a quello che c'è da fare nel corso delle prossime settimane. C'è anche più tempo per amare. Acquario, le opposizioni del periodo non lasciano proprio sereni i nati sotto questo segno zodiacale, cioè da rivedere una questione di lavoro, contratti e accordi in ritardo, soldi da spendere, ma con giudizio. L'amore paga pegno. Il segno dei pesci oggi, con la luna attiva, soprattutto da stasera, avrà decisamente una marcia in più. Eventi, progetti, anche di tipo matrimoniale, le coppie che si vogliono bene hanno tante cose in mente, possono essere sviluppate, magari ci sarà solo qualche ritardo per motivi di lavoro, le intuizioni saranno vincenti. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: Tommaso Paradiso, Tommy Heaven con Agitare Coca-Cola qui su Radio Latte e Miele. Allora, sono stato facile profeta perché sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Secondo l'ultimo bollettino, la nube sprigionata dall'eruzione avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. L'eruzione, anche se è debole, continua però a buttare fuori del materiale lavico, quindi è molto molto pericoloso per chi vola. Già che parliamo di Sud Italia, c'è una notizia che sta facendo il giro del web, perché la Calabria è una regione in grande crescita innanzitutto, e questo qui per molti potrà essere sorprendente, ma è una regione molto bella in cui andare ad esempio in vacanza e stare, tant'è vero che c'è il boom degli acquisti delle seconde case in Calabria. Nel 2026 è la regione più richiesta dagli stranieri, un po' per i prezzi, ma devo dire che i prezzi bassi ci sono in moltissime regioni, soprattutto del Sud Italia, e la Calabria sta vivendo una vera e propria renaissance, come direbbero i francesi, un vero e proprio rinascimento, e chiunque ci vada poi ci torna.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia, oh, sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: La città degli angeli, eccolo Achille Lauro qui su Radio Latte e Miele. Allora, la polizia di Campobasso starebbe accelerando, anche se sono passati molti mesi, le indagini sul duplice omicidio di Pietracatella, sapete, no? Dove a dicembre due donne, Sara e Antonella, madre e figlia, sono morte avvelenate dalla ricina. Al momento l'inchiesta è per omicidio premeditato e non ci sono ancora indagati ufficiali. Una professoressa di matematica, amica di lunga data del padre e marito delle due vittime, sapete, lui si chiama Gianni Di Vita, è stata ascoltata in questura per 4 ore ieri. Gli inquirenti hanno richiamato la donna e altri testimoni, perché li avevano già sentiti, a causa di incongruenze emerse nelle deposizioni. Si cercano risposte esaminando la sfera delle relazioni personali dei contatti familiari. Negli ultimi giorni sono state interrogate per l'ennesima volta anche due cugine di Gianni Di Vita e potrebbe essere presto riascoltato anche il marito della professoressa. Si attendono i risultati dei test di laboratorio condotti in Germania sugli alimenti e sugli oggetti sequestrati nella casa delle vittime per rintracciare tracce appunto di ricina. Insomma, stanno accelerando, ma sono più di 6 mesi che è successo e non c'è neanche un indagato. È ovvio che gli inquirenti stanno indagando sui familiari e sugli amici più intimi, perché solo questi stanno interrogando, quindi sono assolutamente convinti che l'omicidio sia nato in casa.
1: Wake up!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il meraviglioso errore di Gianna Nannini. Buon lunedì 14 settembre. Stavo dicendo 24 settembre perché settembre è uno di quei mesi come gennaio che dura 180 giorni.
2: Sì,
1: buongiorno,
2: certo,
1: a Matilde,
2: certo.
1: Brizzi.
2: Buongiorno.
1: C'è un'ultima ora prima di parlare con te, perché per l'ex Silva è scoppiata la rabbia dell'indotto dei lavoratori. Sciopero di 24 ore, lo sapete, ma soprattutto strade bloccate a Taranto. Quindi c'è una situazione abbastanza agitata. Speriamo, insomma, domani c'è l'incontro tra governo e sindacati. Speriamo che trovino la quadra.
2: Grazie per questa ultima ora, caro Francesco. Io invece vado sempre a guardare indietro nella storia,
1: sì.
2: Apro l'almanacco di oggi.
1: Chi c'è?
2: Il 14 settembre nasce Renzo Piano.
1: Amici al bar di Gino Paoli, perché uno dei quattro era Renzo Piano, l'ha raccontato proprio Gino Paoli qualche anno fa.
2: Bellissima questa cosa, non la sapevo.
1: Erano molto amici.
2: Pensavo
1: Renzo
2: fossero
1: Piano.
2: Tutti cantanti,
1: no,
2: questi
1: no,
2: quattro amici.
1: No, c'era anche, pensa a Gino Paoli e Renzo Piano, giovani amici, no? Due star pazzesche.
2: Tra l'altro due liguri, sì. Allora, nasce 88 anni fa e prendiamo una perla della sua maestria, uno dei più grandi architetti del mondo.
1: Yes.
2: Prego, regia. Scrisse: il silenzio è un po' come il buio, bisogna avere il coraggio di guardarlo.
1: È profondo lui, è molto profondo.
2: Mille piani di profondità.
1: Molto profondo.
3: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
4: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte e Miele.
5: Qui con Latte e Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Trovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Serramanna, dove un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto in un incidente in motorino. Il giovane viaggiava in via Roma insieme a un amico di 15 anni. I due sono finiti contro il muro di un'abitazione. All'arrivo dei soccorsi per il 17enne non c'era ormai più nulla da fare. Il 15enne è stato trasportato in ospedale con alcune fratture. Non è in pericolo di vita. È stato recuperato senza vita il corpo del turista di oltre 70 anni disperso in mare a Cala di Trana a Palau. L'uomo era uscito in gommone con la moglie e si era tuffato per fare snorkeling. Dopo essere riemerso per chiedere aiuto è scomparso nuovamente. L'allarme è scattato immediatamente, sono partite le ricerche. Le operazioni coordinate dalla Guardia Costiera della Maddalena hanno coinvolto la motovedetta e i vigili del fuoco. Secondo le prime ipotesi, l'uomo sarebbe stato colto da un malore, risultato fatale. Brutte notizie per Daniel Maldini, calciatore del Cagliari. Dopo l'incidente avvenuto ieri mattina a Milano, il giocatore alla guida della sua Porsche Carrera è risultato positivo all'etilometro. La polizia locale ha rilevato 0,91 mg per litro alla prima prova e 0,89 alla seconda. Il limite massimo consentito è di 0,5. Per Maldini è scattato il ritiro dalla patente. Sono attesi adesso i risultati degli esami effettuati in ospedale per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. La nave Amerigo Vespucci è rientrata in Italia dopo la campagna Nord America iniziata il 9 maggio a Genova. Il veliero che resterà nel capoluogo sardo fino al 15 settembre prima di proseguire il tour mondiale ha fatto tappa a Cagliari, al molo Icnusa, dove è stato accolto da circa 10.000 visitatori. A bordo della nave ci sono circa 220 militari, ai quali in estate si aggiungono 150 allievi impegnati in un viaggio durato complessivamente 4 mesi. Il Tour Mondiale 2026 proseguirà in Italia con le tappe di Castellammare di Stabia, Venezia, Napoli e il gran finale a Trieste per la Barcolana. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
12: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
13: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
14: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
15: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti. Ci pensa Brumer. Latte mio.

Io ammetto che non ero ancora nata, ma credo sia difficile immaginare un 1980, il 1980 italiano senza questa canzone di Pupo, una canzone che arrivò terza al Festival di Sanremo di quell'anno.

0: piace sempre ringraziare qui in onda con voi tutti quei cantanti, quei cantautori che hanno dedicato canzoni d'amore, non all'amore, alle situazioni, relazioni sentimentali, ma all'amicizia. Quindi da Cocciante, Riccardo Cocciante, a Antonello Venditti, fino anche a Paolo Vallesi, che ci siamo ascoltati per il nostro, per i nostri anni 80 nel nostro viaggio nel tempo. Credo che cominci un nuovo programma e quindi bisogna mettere, sì, la sigla.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour, c'est Mathilde. Sono Mathilde, sto con voi anche oggi fino alle 13. C'è il nostro tenente in regia. Questa parola già mi ispira a una ricerca Google, perché i gradi delle persone che svolgono professioni militari sono infiniti e c'è tanto dubbio, c'è tanta ignoranza per quanto mi riguarda attorno a questi ruoli. Quindi vi giuro, questa mattina googleremo anche questo. Sono la vostra googlatrice seriale. Questo programma si chiama Caffè Cliché e venite a sentire perché, nel senso che vi vuole dare delle piccole curiosità da spendere durante le mille mila pause caffè che fate il lunedì mattina, ma tutti i giorni, dai, tra le 10 e le 13, fino alla pausa pranzo.

0: nostro Cesare Cremonini è pronto per un nuovo album, uscirà ad ottobre, si chiamerà Amateur, un nuovo tour, gioco di parole incredibile, Amateur, ma credo che non esista concerto di Cesare Cremonini senza questa canzone. Vieni a vedere perché dal 2002 su Radio Latte Miele. Allora, è lunedì 14 settembre, tra oggi e domani tutta l'Italia ritorna tra i banchi di scuola e questo è qualcosa che facciamo sempre in realtà noi il lunedì durante le ore di Caffè Cliché. La prendiamo come scusa per tornare ai tempi andati, a tempi probabilmente più spensierati. Non vi chiederò mai quanti sono gli anni che vi distanziano dalla vostra ultima esperienza a scuola. La utilizziamo come scusa per imparare magari delle paroline nuove e c'è un gioco social che fa Sua Maestà Treccani, quindi nei suoi canali, soprattutto su quello di Instagram, menzione d'onore per il nome anche qui perché si chiama Treccanigram, che ti spinge a imparare nuove paroline, anzi nuovi paroloni, parole un po' desuete, parole un po' difficili. Lo fai in questo modo: ci sono presentate tre parole e sono rappresentate visivamente, ok? Quindi io ve le dico senza dirvi di cosa si tratta, senza dirvi il loro significato, e se lo sapete, oggi potete anche googlare, ce le fate sapere al 335 787 1910. La prima parolina è aprico e l'immagine indizio è un sole con una faccia di un bambino che ci ricorda un po' i Teletubbies, no? Quindi ha a che fare con il sole, con l'ombra. La seconda parolina è sicumera e vediamo un bellissimo gorilla che si stende in una posa che ricorda un po' le Veneri di Tiziano, le Veneri di Caravaggio. È lì elegante, molto sicuro di sé, sicumera, ripeto. La terza parolina è rutilante e l'indizio visivo che ci dà Treccani è il protagonista dei Pokémon, quindi un ragazzino, si chiama Ash, un ragazzino pixelato che anche questa immagine ci riporta tra i banchi di scuola. Indovinate quale sia lo scopo di questo gioco Treccanigram, ma soprattutto fateci sapere se conoscete queste tre paroline.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come

0: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
2: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
3: Latte miele.

0: un tuffo nella lontana estate 2022. Se vi pare che questa canzone sia uscita solo un paio d'anni fa, no, sono quattro. Ed è quasi finita anche questa estate 2026. Non ci interessa, noi prendiamo la scusa del settembre, di questo mese lunghissimo, del rientro tra i banchi di scuola, per imparare sempre qualcosina in più circa le parole, la mia più grande ossessione, Matilde, con voi fino alle 13, La dolce vita è la canzone che ci siamo appena ascoltati, e siamo partiti oggi da una perla che richiama l'almanacco, che ci ricorda che in questa data, 89 anni fa, nel 37, nasce Renzo Piano. E beh, io non so voi, ma quando penso a Renzo Piano, io comunque un archistar internazionale, quindi si chiamano archistar proprio quegli architetti famosissimi in tutto il mondo, io non penso al Centro Pompidou di Parigi, allo Shard di Londra, che sono tra le sue più grandi opere. Io penso al fatto che Renzo Piano si chiami Renzo Piano, qualcuno l'ha chiamato Renzo, ma il cognome fu Piano da sempre, e fa l'architetto. E non è l'unico esempio di nome omen, perché dico così, perché Piano è una delle parole fondamentali del vocabolario dell'architettura. Non so, si sarebbe potuto chiamare anche Renzo Righello, forse, non lo so se è l'esempio giusto. Non è il solo caso famoso di questo nome omen, questo nome che detta un po' il tuo destino. Un altro esempio famosissimo è Usain Bolt, non so se l'ho detto bene, il signor Bolt, uno dei corridori olimpici più famosi del mondo. Bolt in inglese significa fulmine, quindi rimanda un po' al concetto di velocità, tanto che poi lo chiamavano Lightning Bolt, quindi fulmine fulminante, ma non fulmine fulminato, attenzione. Ecco, stamattina parliamo anche di questo, di quanto il nome influenzi o possa influenzare le nostre scelte di vita.
1: Dieci e 58
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Questa canzone si chiama Genova e Napoli, ci sono due grandi rappresentanti, Alfa per Genova e Gigi D'Alessio per Napoli. Mi piace la domanda alla base di questo testo: ma questo mare che ci divide, ci separa oppure ci unisce? Questa è la storia di questa canzone Genova e Napoli, con cui si apre la nostra seconda ora insieme di questo 14 settembre, smettendo di fare la serie alla poetica e tornando nelle mie veri veste, quindi quelle di una persona imbarazzante che però accoglie tantissimo anche il vostro imbarazzo al 335-787-1910. Voglio salutare anche questa mattina Taxi Driver, che è un po' un coautore di questo programma, che ci ha mandato negli ultimi giorni, quando è uscita questa canzone Genova e Napoli, secondo me una delle battute brutte più belle della storia di Caffè Cliché. Ci scrive: sapete come si potrebbe chiamare un cantante neomelodico ligure? Gigi D'Alessio. Grazie.
1: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Passa la disponibilità.
1: Spot. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
7: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
8: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
0: Latte e miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Oh, questa canzone si chiama Ogni settimana, è la prefila del prossimo progetto discografico di Edoardo Bennato, un nuovo album che arriverà in autunno. Ci dà una buona spinta per affrontare tutti i lunedì dell'anno, o quel lunedì eterno, quel lunedì che dura 30 giorni, ma cosa dico 62, che è l'intero mese di settembre. Dedicare il lunedì alla tua voglia di ricominciare, alla rinascita, al cercare di cambiare qualcosa che non deve essere necessariamente iscriversi in palestra, ma cercare di migliorarsi a poco, così ti viene un po' di energia, ma soprattutto ti viene un po' di speranza. Usciamo dalle questioni esistenziali e torniamo a quello che è un po' il tema di questa mattina. Oggi è il compleanno di Renzo Piano, nasce oggi 89 anni fa, e ci siamo soffermati sul fatto che, oltre a essere una grandissima archistar, un architetto di fama mondiale, si chiami Renzo Piano e faccia l'architetto. Non è solo esempio, ripeto, anche Usain Bolt, Bolt significa fulmine, e ha dedicato la sua vita alla velocità. Ecco, ci sono tanti studi che parlano del determinismo nominativo, cioè del modo, anzi di questa domanda: ma il nostro nome e anche il nostro cognome può influenzare alcune delle nostre scelte di vita? I primi a studiarlo sono stati due psicologi nel 2002, che hanno dato vita al celebre esempio Dennis the Dentist, cioè analizzando qualche database si sono accorti che tante persone con un nome, per esempio, che inizia con la lettera D, facevano poi abbiano scelto nella loro vita una professione che inizia con la D. Ok, quindi Dennis o Denise, dentisti, per esempio, come la Laura

0: c'è.
1: Vabbè, se Laura Pausini, la cantante, non funziona come nome Omen, Laura Pausini fa la pop star internazionale. Questo è un buon esempio. Ricapitolando, parlavamo del fatto che tanti studiosi si sono messi a ricercare attorno a questa domanda: ma il nome o il cognome con cui nasciamo, che non sono scelte nostre, sono in grado di influenzare le nostre scelte di vita? E da lì nasce tutta una teoria chiamata con questo nome antipaticismo, il determinismo nominativo, quanto il nostro nome determini alcune nostre scelte. In realtà la questione è piuttosto semplice, ma anche abbastanza contestabile, perché i mestieri di un determinato momento, di una determinata epoca, dipendono da quell'epoca stessa. Quindi se una persona si chiamava Ilario negli anni 80, è difficile che lavorasse con l'intelligenza artificiale solo perché il suo nome inizia con la stessa lettera di intelligenza artificiale. Dall'altro canto, è stato studiato che è vero che c'è una sorta di familiarità con tutti dei dati anagrafici che ci appartengono. Vi faccio qualche esempio. Per esempio, è stato provato che tante persone preferiscono andare a vivere in una città la cui iniziale sia la stessa di quella del proprio nome. Ma senza queste scelte di vita enormi, pensate al fatto che tante persone chiamano la loro prole con un nome che inizi o con l'iniziale del babbo o con l'iniziale della mamma. Oppure pensate ai giovincelli, dato che stiamo rientrando a scuola: devo scegliere la mia maglietta di calcio, di basket, vado a prendere il numero della mia data di nascita. Oppure email: mi chiamo Matilde Gattino 96 perché sono nata nel 96. Ecco, ci sono esempi di questo tipo nella vostra vita? Qualcosa che mi è sfuggito? 335-787-1910. Latte
2: miele. Se lo vuoi, rimani.

0: Colazione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Passa la disponibilità.
1: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
2: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
3: Latte e miele.

comincia il nostro solito viaggio nel tempo, una canzone per decennio dagli anni 70 ad oggi, e ricominciamo dalla Spada nel cuore, un brano del 70 tondo tondo, scritto da Mogol, Donida e Battista.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Nel 79 Lucio Dalla si trovava a Berlino, era in un viaggio in Germania e chiede al tassista: guarda, mi porti al famosissimo Checkpoint Charlie, che è quella parte di muro di Berlino che divideva la sezione est dalla sezione ovest. Si siede su una panchina, si accende una sigaretta, questo non lo dovremmo dire, ma facciamo anche un po' di radio verità, e gli viene in mente di scrivere una canzone che possa superare i confini geografici, i confini politici, una storia d'amore tra due persone solo apparentemente lontane e separabili. Nello stesso momento scende da un altro taxi Phil Collins, quindi questo grandissimo cantante britannico, quindi frontman dei Genesis, si siede su una panchina poco più là e probabilmente fa la stessa cosa, guarda il muro in silenzio. E Lucio Dalla raccontava quando raccontava questo aneddoto che non ha mai avuto il coraggio di interrompere Phil Collins, perché per una sorta di telepatia tra cantautori ha pensato: forse sta facendo la stessa cosa, sto interrompendo la genesi di una canzone bellissima.

0: quanto l'ennesima occasione karaoke servita sul nostro vassoio giallo, quello di Radio Latte Miele, quello romantico, quello nostalgico. Ve lo ripeto sempre, l'unica colpa / merito di questa radio è farvi perdere la voce ad ogni ora, ad ogni piezo spinto, ad ogni occasione possibile, capito? Anche se è lunedì e voi magari oggi avete 300.000 riunioni, mi dispiace, potete andare dal vostro datore di lavoro e dire io ascolto Radio Latte Miele e stamattina sono passati gli 883. Capisci l'hype, capisci quel tuffo negli anni 90? Il 97 per precisione. Sentite che gancio terribile adesso tra la canzone e quello di cui voglio parlare ora. Non c'è bisogno di ulteriori rimpianti quando ci dedichiamo alla nostra ennesima tazzulelle caffè della giornata, della mattinata, anche se non sono nemmeno le 12 e magari siamo al nostro settimo caffè. Già c'è il rimpianto dell'averne presi così tanti. Poi c'è il fatto che qualche volta quel cucchiaino di zucchero ci cade, capito? Non è che ce lo volevi mettere, ti ci cade per addolcire la giornata. Almeno non dovremmo avere nessun rimpianto per quanto riguarda il disfacimento delle nostre capsule e delle nostre cialde, perché adesso vado a parlare tra poco del nuovo regolamento europeo, cercando di spiegarcelo, che riguarda tutti gli imballaggi e quindi riguarda tantissime delle nostre abitudini quotidiane. Come funziona? Ve lo dico in breve. Se la capsula è in plastica, ovviamente va nella raccolta della plastica. Se la capsula è in plastica ricoperta di alluminio, va nella raccolta della plastica, quindi no alluminio, plastica, e non in tutti i comuni alluminio e plastica vanno insieme. Ovviamente se la capsula è interamente in alluminio, va nella raccolta dei metalli. Se invece parliamo di una cialda biodegradabile, questa va nell'organico. Tutto chiaro? Molto semplice.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
6: Latte e miele.

0: piccola seduta dallo psicologo, però confezionata in 3 minuti e 20 di questa canzone del 2009. Parla con me Eros Ramazzotti, che ci dice due cose fondamentalmente: la soluzione a tutti i drammi, parlarne un pochino di più, e soprattutto provare ad innamorarsi di sé. Vabbè, difficilissimo, Eros. Comunque grazie, le tue canzoni sono sempre una delizia per le nostre orecchie. Questa è Radio Latte Miele, e nello statuto, nel manifesto di questo programma che si chiama Caffè Cliché, io non posso bypassare per legge autoimposta nessuna notizia che riguardi il caffè. Ne abbiamo appena parlato dello smaltimento di queste capsule, se sono in alluminio, se sono in plastica, se sono cialde, biodegradabili, eccetera eccetera. Tutto a che fare con questo PPWR entrato in vigore, questo regolamento europeo è entrato in vigore ad agosto. Ve lo riassumo qualora qualcuno oggi vi chiedesse: scusa, ma tu lo sai cos'è il PPWR? Tipica situazione del lunedì, no? E quindi, allora, in pratica non si potrà più imballare con scatole enormi tutti quegli oggetti piccolissimi. Vi sarà capitato che avete magari ordinato un caricabatterie in un sito di e-commerce, vi è arrivata una scatolona che poteva raccogliere all'interno due paia di stivali molto alti. Poi, settore dei detersivi, bisogna stare attenti alla formula della plastica, cioè chi produce ovviamente, non noi consumatori, dovranno utilizzare tanta plastica riciclata. Ultimo punto importante, il packaging, gli imballaggi di tutti i prodotti che compriamo, pensate al supermercato, le parti di materiali diverse devono essere facilmente staccabili per poter fare la raccolta differenziata. Vi parlo di questo perché quando ci chiediamo, e ce lo chiediamo spesso perché io ho studiato design, quando mi chiedete che cos'è il design, oltre a disegnare, non lo so, delle boutique meravigliose, dei capi d'abbigliamento incredibili, il design nel terzo millennio credo sia proprio questo.
1: Latte e miele. 11:58.

0: Vedete, certe parole si imparano, se ne conosce il significato anche grazie alla musica. Tutti sanno, dopo questa estate, questa hit estiva chiamata Partenope, la storia di quella sirena bellissima, anzi di quella fanciulla bellissima, che a causa di un amore non ricambiato si gettò davanti al golfo di Napoli, però dalla sua bellezza nacque una delle città più belle, ma cosa dico, dell'Italia, del mondo. Buongiorno a tutti i partenopei che questa storia la sapevano già. Io vi ricordo che stamattina c'è da dirci al 335 787 1910 se conoscete uno di questi o tutti e tre di questi paroloni firmati Treccani, sua maestà Treccani, che ha pubblicato questo post pieno di indizi circa parole desuete che non utilizziamo più o comunque un pochino altisonanti, per farci continuare ad imparare, l'unico modo secondo me per invecchiare. Le parole sono aprico, rutilante e sicumera. Adesso le news.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Infinito Palasport 2026. Il nuovo tour di RAF arriva il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 17 al Palazzo dello Sport di Roma. Uno show intenso e travolgente per un viaggio musicale tra tutti i suoi più grandi successi. RAF, in concerto a Milano il 12 ottobre all'Unipol Forum e il 17 a Roma al Palazzo dello Sport. Info e biglietti su friendsandpartners.it e ticketone.it.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito, morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Spot. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
10: Latte e miele.

0: Notte Miele. Latte e miele.
1: Come una fotografia.
0: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

E voi siete sicuri che il vostro fidanzato, la vostra fidanzata non abbia tantissimi segreti? Un dubbio che ci ha insinuato Cioffi quest'estate con questa Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, e data la ripetizione è ancora nella nostra testa. Voi sapete che Caffè Cliché, questo programma che vi tiene compagnia anche oggi fino alle 13, è pieno di tutorial. Vi ricordo alcuni dei modi più facili da applicare per capire se una persona davanti a voi, che sia il vostro partner, un collega, un amico, sta mentendo. Tendenzialmente prende le distanze, si allontana da voi nel momento in cui vi sta dicendo la bugia, perché sa che c'è qualcosa che non... si sente leggermente in colpa. Cambia il tono di voce. Dov'eri ieri sera? Capito? E non capisci, ma questa non è la tua voce, quindi questo non sei tu, quindi mi stai raccontando una frottola. Il mio preferito però è la questione del naso. Una persona che sta mentendo tendenzialmente arriccia il naso o se lo tocca in continuazione, ok? È un linguaggio non verbale che va studiato, è il corpo che ci dice cose che le parole non stanno dicendo, che le parole stanno tentando di nascondere. Ma perché arriccia il naso? Perché arricciare il naso è la prima reazione che ha il nostro corpo quando siamo davanti a qualcosa che ci disgusta. Ciò significa che se siamo noi bugiardi o le bugiarde del caso, ci disgustiamo da soli. Va bene? Queste sono le lezioni di oggi, anche in questo modo si può ritornare a scuola. Adesso qualche nota un pochino più positiva. Ariete e Angelina Mango, Che bella vita. Ma quanto è più...

0: vita.
1: Ariete Angelina Mango su Radio Latte e Miele. Ariete, che è la cantante da cameretta per antonomasia, si è fatta conoscere qualche anno fa proprio a partire dalla sua stanza in cui pensava alla sua vita, scriveva le sue riflessioni sul diario e cercava così quindi di rappresentare tante delle sensazioni dei suoi coetanei, delle sue coetanee. Ariete, che è in una fase, continua ad essere in una fase domestica, perché il suo nuovo album si chiamerà Ritorniamo a casa, ma soprattutto mi piace molto il nome del tour che la vedrà protagonista da novembre in poi all'interno di club e palazzetti. Lo ha chiamato Arianna cerca conquilina, conquilino, cioè conquilin con l'asterisco finale, che mi piace molto perché, come dire, io quella sera non so con chi abitare, non so con chi condividere i miei spazi, i miei pensieri, le mie canzoni. Vieni tu a abitare con me?

0: colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta fuori.
7: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Circa 70 migranti arrivati dal Casti Monastir sono bloccati da sabato sera al porto Isola Bianca di Olbia. Tra loro ci sono anche giovani uomini, donne e anche una madre con bambini. Avevano acquistato regolarmente i biglietti per raggiungere Civitavecchia e Livorno, ma i comandanti dei traghetti hanno negato l'imbarco per l'impossibilità di effettuare la lettura elettronica dei documenti. La situazione ha provocato disagi e molti hanno trascorso la notte all'interno o all'esterno della stazione marittima. Tra loro ci sarebbero anche persone destinatarie di un decreto di espulsione. Autorità portuale e forze dell'ordine sono al lavoro per sbloccare la situazione. Nuovi sviluppi sull'incidente che ha coinvolto Daniel Maldini, attaccante del Cagliari, sabato notte a Milano. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il giocatore sarebbe risultato positivo anche al pretest antidroga, un esito che dovrà però essere confermato da ulteriori esami tossicologici. Maldini era già risultato positivo all'alcol test con quasi il doppio del limite e gli era stata ritirata la patente. L'incidente è avvenuto mentre era alla guida di una Porsche Carrera 4. Avrebbe mancato una precedenza urtando una Golf che è finita contro un'auto parcheggiata. A bordo delle due vetture c'erano complessivamente 6 persone, ma nessuno ha riportato ferite gravi. La Sardegna si distingue nel rapporto 2026 di Legambiente sugli incendi, con segnali di miglioramento nella gestione del fenomeno. Nel 2025 gli ettari bruciati sono stati 3.682, il 33% in meno rispetto ai 5.523 del 2024. Il catasto regionale delle aree percorse dal fuoco viene inoltre indicato come modello nazionale per trasparenza e aggiornamento digitale. I dati aggiornati al 31 agosto mostrano già 4.659 ettari bruciati in 41 eventi, circa 1.000 ettari in più rispetto all'intero 2025. Un bilancio definitivo sarà possibile solo a fine anno, considerando anche gli incendi delle ultime settimane, compreso quello sull'isola di Santa Maria. Furto con armi a Mamoiada, dove una banda ha portato via la cassaforte di un pensionato di 60 anni. I ladri, probabilmente a conoscenza delle sue abitudini, hanno approfittato della sua assenza sabato sera e sono entrati dal garage. Nella cassaforte erano custoditi regolarmente un fucile semiautomatico, una pistola e circa 100 munizioni. I malviventi hanno caricato l'intera cassaforte in auto e sono fuggiti. Sul furto e sulla possibile destinazione delle armi indagano i carabinieri. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Laboratorio Gabriella, ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri.
10: Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
11: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
13: Latte e miele.

prossima canzone nacque dalla penna di Bruno Lauzi nel 79, ma rimase inedita, pensate, per 10 anni, 10 lunghi anni, fino a quando una certa Mimì si decise a cantarla e a presentarla al Festival di Sanremo.

La storia del Festival Bar, il 1993 e quel personaggio di Friariello di Fiorello decide di partecipare con una cover di Please Don't Go dei KC and the Sunshine Band, quindi sì o no, fino ad arrivare a qualche anno dopo, siamo nel 2004, quando arriva Zucchero, che già si era fatto incredibilmente riconoscere anche sui vari palchi del Festival Bar, e dedica una canzone ad un suo alter ego ancora più estroso.

0: Bumba!
1: Potevi tu essere Zucchero nel 2004, portare sul palco del Festival Bar una canzone come Il Grande Babumba e non vincere il Festival Bar di quell'anno? No, non poteva succedere. E infatti questa canzone si portò a casa una delle ultime vittorie di quella meraviglia che era il Festival Bar e che oggi forse possiamo solo sognare. Grazie Zucchero, perché dato il tuo estro, il tuo spirito, noi possiamo spiegare ben due delle paroline difficili che stamattina ci ha suggerito Treccanigram, quindi l'account Instagram di Sua Maestà Treccani, sempre per arricchire un po' il nostro vocabolario. A botta sicura, un verso molto ripetuto all'interno di questa canzone, lo spirito estroso e sicurissimo di Zucchero ci spiega la parola sicumera, che sarebbe una eccessiva sicurezza di se stessi, accompagnata da un pizzico di presunzione e da un pizzico di arroganza. No, non sto dando dell'arrogante a Zucchero, perché Zucchero poi non ne ha mai sbagliata una. Questa è una delle frasi più cliché di Caffè Cliché. Poi abbiamo rutilante, ecco, rutilante che fa rima con brillante, scintillante, e in effetti significa esattamente la stessa cosa. Ha a che fare anche questo con un certo estro nel mostrarsi e luccicare quando ci si mostra, quando ci si presenta agli altri. Finirei con la più difficile, questa io non l'avevo mai incontrata, nonostante sia una grande appassionata proprio del dizionario. Il mio sport è aprirlo e richiuderlo, devo dire digitale, nel 2026. Aprico, già una parola che mi sembrava si dicesse aprico, no, aprico deriva da aprire, ma significa un posto soleggiato, qualcosa che è aperto, che dà il benvenuto alla luce del sole. Lo so che non le userete mai, però io ve l'ho dette.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
7: Latte e miele.
8: Beh.

questa bella dedica firmata a Coez, che ha animato il 2017 e oltre. La dedichiamo a tutti coloro che compiono gli anni proprio oggi, sono nati il 14 settembre e non ci importa mai di sapere quanti anni fa siete nati o siete nate. Vi ricordo con chi condividete l'almanacco questa giornata speciale: Renzo Piano, ne abbiamo parlato, archistar italiana di fama mondiale, Amy Winehouse, una delle voci e delle storie più affascinanti della storia della musica, anche qui voglio dire mondiale. Franco Califano, incredibile, siete nati lo stesso giorno di Er Califfo. Pietro Germi, quindi un grandissimo regista e attore che si è fatto conoscere non solo in Italia.

ma anche direi in Europa e a Hollywood, quello del ferroviere, per farvi solo un esempio, ma siete nati anche lo stesso giorno del Papa. Oggi è il compleanno del Papa, il Papa di adesso, Leone XIV, Robert Francis Prevost, nasce oggi nel 1955 a Chicago. E qui ritorna un po' la questione di cui ci siamo occupati questa mattina. Forse che forse il signor Papa, anzi quando non era Papa, quando era Robert Francis Prevost, ha scelto come nome da Papa, come nome papale, Leone, perché poi sarebbe tornato il 14 nella sua nomina ufficiale? 14 come il giorno in cui è nato? Lo chiederemo direttamente al Papa.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Tornato anche il nostro Enrico De Dola.
3: Buongiorno a lei,
2: De Dola.
3: Signora Breeze.
2: Anche oggi ti faccio l'eco, ti piace?
3: Signor Breeze,
2: buongiorno. Harry, senti, prima di scoprire di cosa parlerai nelle prossime 2 ore e mezza.
3: Sì, di soldi.
2: Se me lo vuoi dire.
3: Di risparmio, di caro vita, sì.
2: Vabbè, allora possiamo anche non parlarne.
3: Perché?
2: No, perché mi prende male. Ancora devo finire male di pagare le tasse.
3: Farò, anch'io, ho dilazionato.
2: Certo, quelle 1000 rate.
3: Mille magari, e fino a novembre.
2: Fino a novembre. Poi a dicembre i regali di Natale.
3: No, ci sono le altre, c'è l'acconto. Siamo l'unico paese ad avere l'acconto. Ma non parliamo di questo, parleremo di caro vita, benzina. Insomma, farò arrabbiare gli indiani. Vai, parola a te.
2: Perfetto, io per augurarti, augurarvi a tutti un lunedì propositivo, arrivo con la perla, la battuta brutta di Taxi Driver di oggi, ok? Lunedì propositivo si chiama, 2 punti. Aprirò un birrificio. In bocca al luppolo.
3: Ecco. Eccola, ma l'avevo capita in realtà.
2: L'avevi capita, sì, sì. L'avevi annusata. Taxi Driver è così, e infatti me ne vado.
3: Salutiamo Craxi Driver. Ciao Matilde, a domani.
2: A domani.
3: Ciao Ligabue.
4: Ti ho sentito.

0: per te.
1: Ligabue ad aprire l'appuntamento di oggi dell'Indiano con qualcosa per te. Buon lunedì, oggi è 14 settembre, primo appuntamento della settimana. Siete tornati tutti al lavoro, in tante regioni sicuramente c'è un traffico nero, ragazzi, sono iniziate anche le scuole. Di cosa parliamo oggi? Vi parlo di Carovita. Ecco, quindi vi preannuncio già che un po' ci arrabbieremo insieme. Prima però c'è un lieto evento, cioè ok, salute e benessere.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Ok, salute e benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. C'è un caso di streptococco, dite la verità. Basta questo messaggio nella chat di classe per innescare un passaparola di dubbi e preoccupazioni. Bisogna eseguire un tampone anche a un bambino senza sintomi. Il test rapido da comprare in farmacia è affidabile? Come distinguere un mal di gola virale da uno causato da un batterio? Tutte domande che tormentano ciclicamente i genitori con l'apertura delle scuole. Abbiamo chiesto di fare chiarezza ad Andrea Lovecchio, che è presidente della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica e professore associato di pediatria all'Università Federico II di Napoli. Colpisce nella fascia di età tra i 3 e i 15 anni. Al di sotto e al di sopra di questa soglia le infezioni sono rare. Il batterio si trasmette attraverso le goccioline respiratorie emesse parlando, tossendo o starnutendo e tramite contatti ravvicinati. Per questo asili, scuole e palestre, i luoghi dove bambini e ragazzi trascorrono molte ore, sono gli ambienti in cui circola più facilmente. Per la stessa ragione ogni anno si registrano circa 400 milioni di persone colpite da appunto questo batterio. I sintomi tipici sono febbre alta, oltre 38 gradi, mal di gola intenso. Nei bambini più piccoli il dolore può essere così forte da portarli a rifiutare il cibo. Le tonsille possono gonfiarsi, diventare rosse, possono comparire placche, piccole macchie rosse sul palato, mentre i linfonodi del collo tendono a ingrossarsi. Un altro elemento che fa sospettare l'infezione del streptococco è l'assenza della tosse, che invece è molto frequente nelle forme virali. Nessuno di questi segnali però basta a stabilire con certezza se si è di fronte a un'infezione del streptococco. Se i sintomi lo fanno sospettare, la raccomandazione è una sola: bisogna rivolgersi al pediatra. Spetta al medico stabilire se il tampone è necessario. Chi lo ha a disposizione può eseguirlo direttamente in ambulatorio durante la visita, altrimenti si indirizza il bambino a un laboratorio o una farmacia. Questa è una battaglia che la Società Italiana di Infettivologia Pediatrica porta avanti da tempo. Non si deve andare in farmacia di propria iniziativa per acquistare un tampone rapido, tantomeno decidere autonomamente di assumere un antibiotico in base ai sintomi o al risultato. L'abitudine all'autodiagnosi, forse ereditata dal periodo della pandemia, è sbagliata, perché il tampone va sempre interpretato insieme alla visita clinica. Il rischio è assumere antibiotici senza che siano necessari. Un tampone positivo non significa necessariamente che il bambino abbia un'infezione in corso, può essere un portatore sano. Il batterio vive sulle mucose senza provocare alcuna malattia, è una condizione frequente che non richiede né accertamenti né terapia antibiotica. Il test rapido ha una sensibilità superiore al 90%, è molto efficace nell'individuare la presenza del batterio ed è frequente che lo intercetti. Quando il pediatra conferma la diagnosi, prescrive l'amoxicillina, un antibiotico a cui lo streptococco è ancora sensibile. Può associare anche un probiotico per ridurre il rischio di diarrea. I sintomi in genere iniziano a migliorare dopo 2-3 giorni dall'inizio della terapia. Se il bambino è sfebbrato, in buone condizioni generali, salvo diverse indicazioni, può tornare a scuola. Attenzione però, non sottovalutatelo, perché può colpire anche altri organi, quindi non solo le vie respiratorie alte, ma possono venire polmoniti e anche altre situazioni molto molto complicate. Grazie per essere stati con noi.
5: Spot.
0: La tua salute non può aspettare.
7: Allo studio medico ICNOS di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico ICNOS di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico ICNOS. Info e contatti su ICNOSmedicalserviceSRL.it.
8: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
12: Latte miele.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via, via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

settembre, ma sembra passato un anno da quando siamo tornati dalle vacanze. Si ricomincia oggi a tutto tondo perché ricominciano anche le scuole, quindi immagino il traffico di alcune città. Nella città di Roma iniziano domani, se non erro, quindi immaginate, cari romani, preparatevi. In Lombardia sono iniziate oggi e quindi, insomma, bisogna prepararsi. Le vacanze sono lontane. Oggi, a proposito di prepararsi, vi faccio arrabbiare. Parliamo di caro vita. Tra poco scopriamo il motivo. Pensate che se ne iniziò a parlare di questo termine, coniato nel 1941, 80 anni fa e più. Pensate, si parla di crisi da sempre. Intanto vi offro un'ottima Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Incrocio perfetto di tre menti, Bruno Risas, Gianna Nannini e Di Martino, che creano questo meraviglioso errore. Non è un errore, è veramente molto molto bello questo brano. È il disco Latte e Miele di questa settimana. Abbiamo iniziato parlando subito, così dai, a sprombattuto, di Caro Vita, perché l'evento del giorno, l'evento dell'almanacco dal 1960, era il 14 settembre, è l'istituzione dell'OPEC, cioè l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, e di conseguenza come fai a non pensare alla benzina, a quello di cui tutti parlano, perché adesso, come detto prima, la vita ricomincia un attimino ad andare verso la routine, e di conseguenza il consumo con le nostre auto si fa sempre maggiore. Il diesel è arrivato a 2,30 euro, ragazzi, sotto i 2,10 più o meno la benzina non è mai scesa, e quindi noi qua dobbiamo iniziare a fare dei conti. Immaginate chi fa 100 km al giorno, ha un 30% in più di spesa, e da qualche parte lo devi andare a levare, perché purtroppo gli stipendi sono rimasti uguali. Quindi negli ultimi anni questo Caro Vita si è fatto sentire, anche se, come ho accennato prima, nei film degli anni 60 già si parlava di crisi, negli anni 70 pure, negli anni 80 pure, qualunque film italiano, qualunque pellicola si parla di crisi. Immaginate oggi un regista, immaginate Fellini che vive nel 2026 e deve fare un film, altro che crisi, qui parla veramente di scene di panico. Comunque dai, alleggeriamo, dai, vi sottopongo la domanda di oggi. Si è abbassato velocemente ovviamente il potere d'acquisto, no, in questi anni, ma in quali settori vi siete accorti specialmente dei rincari? E magari se c'è nella vostra vita quel settore a cui togliere. Quindi prima compravate tre magliettine al negozio, adesso ne comprate una. Comunque scatenatevi, potete fare il tema. Due punti, 335-787-1910, io sono qua.
2: Su Radio Latte Miele,
3: l'indiano.
4: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
5: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: gita di classe. Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Circa 70 migranti arrivati dal CAS di Monastir sono bloccati da sabato sera al porto Isola Bianca di Olbia. Tra loro ci sono anche giovani uomini, donne e anche una madre con bambini. Avevano acquistato regolarmente i biglietti per raggiungere Civitavecchia e Livorno, ma i comandanti dei traghetti hanno negato l'imbarco per l'impossibilità di effettuare la lettura elettronica dei documenti. La situazione ha provocato disagi e molti hanno trascorso la notte all'interno o all'esterno della stazione marittima. Tra loro ci sarebbero anche persone destinatarie di un decreto di espulsione. Autorità portuale e forze dell'ordine sono al lavoro per sbloccare la situazione. Nuovi sviluppi sull'incidente che ha coinvolto Daniel Maldini, attaccante del Cagliari, sabato notte a Milano. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il giocatore sarebbe risultato positivo anche al pretest antidroga, un esito che dovrà però essere confermato da ulteriori esami tossicologici. Maldini era già risultato positivo all'alcol test con quasi il doppio del limite e gli era stata ritirata la patente. L'incidente è avvenuto mentre era alla guida di una Porsche Carrera 4. Avrebbe mancato una precedenza urtando una Golf che è finita contro un'auto parcheggiata. A bordo delle due vetture c'erano complessivamente 6 persone, ma nessuno ha riportato ferite gravi. La Sardegna si distingue nel rapporto 2026 di Legambiente sugli incendi, con segnali di miglioramento nella gestione del fenomeno. Nel 2025 gli ettari bruciati sono stati 3.682, il 33% in meno rispetto ai 5.523 del 2024. Il catasto regionale delle aree percorse dal fuoco viene inoltre indicato come modello nazionale per trasparenza e aggiornamento digitale. I dati aggiornati al 31 agosto mostrano già 4.659 ettari bruciati in 41 eventi, circa 1.000 ettari in più rispetto all'intero 2025. Un bilancio definitivo sarà possibile solo a fine anno, considerando anche gli incendi delle ultime settimane, compreso quello sull'isola di Santa Maria. Furto con armi a Mamoiada, dove una banda ha portato via la cassaforte di un pensionato di 60 anni. I ladri, probabilmente a conoscenza delle sue abitudini, hanno approfittato della sua assenza sabato sera e sono entrati dal garage. Nella cassaforte erano custoditi regolarmente un fucile semiautomatico, una pistola e circa 100 munizioni. I malviventi hanno caricato l'intera cassaforte in auto e sono fuggiti. Sul furto e sulla possibile destinazione delle armi indagano i carabinieri. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanieda, strada 14, numero 10. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Latte e miele.

Oggi parliamo di Carovita, di risparmi. Sicuramente noi di Radio Latte e Miele non ci risparmiamo con i viaggi nel tempo. Vi offriamo la migliore musica italiana di sempre. Partiamo dal 1972, un evergreen dei Nomadi, Io Vagabondo.

Indimenticabile Ornella Vanoni, vai Valentina, 1981 è il nostro viaggio nel tempo, in questa stazione gli anni 80 che hanno fatto la differenza nella nostra storia. Questa è Radio Latte e Miele, buon pomeriggio a tutti, sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30 con l'Indiano. Oggi 1960, 14 settembre nasce l'OPEC, quindi distributore di petrolio, distributore di benzina e quindi crisi. Ecco, caro Vita, questo è l'argomento principale di oggi. Vi ho chiesto quali sono quei settori in cui avete tolto, avete dovuto rinunciare a qualcosa, considerando che il potere d'acquisto diminuisce anno dopo anno. Già stanno arrivando diversi messaggini. L'OPEC è l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, un atto costitutivo che venne siglato da 5 membri fondatori, ossia Iran, Arabia Saudita, Iraq, Kuwait e Venezuela, che erano uniti da una necessità comune, cioè quella di contrastare lo strapotere delle sette sorelle, quindi le multinazionali occidentali che dominavano il mercato petrolifero mondiale. Hanno fissato all'epoca le quote di produzione e iniziarono a controllare i prezzi del greggio. E l'OPEC così ha ridefinito un po' le dinamiche geopolitiche del Novecento che ci portiamo fino al giorno d'oggi. Irene Grandi dal 1994.

0: gli anni 90 con Irene Grandi nel Viaggio nel Tempo. Vai, vai, vai. Siamo nel corso della prima ora dell'Indiano di oggi. Buon lunedì a tutti. Buona scuola, ai ragazzi che magari proprio in questi momenti stanno uscendo. Godetevi la vostra tenera età. Dai 6 ai 18 anni siete giovani. Poi se a 19-20 vi sentite già vecchi, questo ovviamente è una follia ai miei occhi. Però posso capire che manca magari a 20 anni l'età dei 10. Però fidatevi che quando arrivate a 40 vi mancano i 20. Allora, domanda di oggi, parliamo di rincari, di carovita. Qual è quel settore che vi siete accorti proprio che è cresciuto e quindi per far fronte a quella spesa necessaria avete tolto ad altro? Vi state scatenando, ci sono tanti messaggini già. Per esempio vado a Bologna da Luca, sicuramente sulla spesa alimentare. Il pacco di pasta che prima prendevo in offerta 80 centesimi ora costa quasi il doppio, io lo reputo assurdo. E Luca, chi vende quel pacco di pasta? Chi produce quel pacco di pasta ha naturalmente i costi quasi raddoppiati e quindi arriva sul banco del supermercato raddoppiato. Elena, per esempio, vede la mazzata vera nella sua vita per quanto riguarda i biglietti dei treni per andare al lavoro e dei voli per andare in vacanza. Per fare un weekend, mi dice, fuori tra due persone ci vuole quasi uno stipendio intero. Chiaramente, Elena, dipende poi dove vai. Chiudo con Marco da Treviso. Senza dubbio nei ristoranti e nelle pizzerie. Una margherita e una birra venerdì scorso mi sono costate 18 euro. Uscire il fine settimana sta diventando un lusso. Ricordo perfettamente le 5.000 lire con cui nel 97-98 forse, ma non voglio farvi scendere lacrime, si prendeva una pizza e una Coca-Cola.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Latte mia.

Loro nel 2008 si sono presi veramente la scena, l'hanno fatto per tantissimo tempo, tant'è che ancora oggi nel 2026 passiamo l'amore dei Sonora. Qui su Radio Latte e Miele, buon pomeriggio, quasi finita la prima ora, dobbiamo giocare.

Nuovo cinascondiano della settimana. Mi raccomando, telefono in mano, perché se indovini sei un re. Naturalmente sapete come funziona, no? Un indizio al giorno fino a venerdì, poi la redazione estrarrà un nome tra di voi. Più scrivete e meglio è, perché ovviamente avete più possibilità di portare a casa i vostri gadget di Radio Latte e Miele. Sono gialli, bellissimi veramente, e tra l'altro anche utili in alcuni casi. Quindi nuovo gioco, primo indizio. Chissà dove mi sono nascosto. Dentro un essere vivente, ecco, non è un essere umano, che conquista prima il cinema degli anni 40 e poi diventa un'icona del piccolo schermo in una serie TV che è durata due decenni. Quindi, ricapitoliamo, non è un essere umano, che cosa potrà essere? Ha fatto una serie TV prima nel cinema degli anni 40 e successivamente per un paio di decenni è stato protagonista di una serie televisiva. 335 787 1910.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, abbiamo superato le due, quindi nuovo disco, nuova ora, questa è sempre Radio Latte e Miele. Buon pomeriggio, ennesimo caffè, forse il primo dopo pranzo, dopo la pausa pranzo che avete fatto, si è tornati tutti alla normalità. Le temperature sono calate, gli ombrelloni e il mare sono lontani e noi oggi ci arrabbiamo. Stiamo parlando di caro vita, vi ho chiesto quale rincaro vi ha fatto veramente pensare, oh caspita, non ce la posso fare in questo mese. Cioè, qual è quel settore in cui vi siete accorti in special modo dei rincari e soprattutto fatemi sapere se e dove avete tolto proprio, perché la coperta è corta, no? Lo stipendio è quello e quindi dici la bolletta e la benzina la devo pagare per andare al lavoro e per scaldarmi e per avere ovviamente la luce a casa e niente, mi comprerò un paio di scarpe di meno oppure faccio un viaggio di meno oppure vado una volta in meno al ristorante a settimana. 335 787 1910, ci arrabbiamo insieme.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Latte e miele.

E magari Jovanotti ed Alfa in questa loro Buon Vento hanno solo previsto il futuro. Prima o poi andremo in giro solo in barche a vela o macchine a vela. Quindi ho visto ieri un servizio di un personaggio molto particolare che nel centro Italia, non ricordo il posto, va in giro a cavallo. Nessuno glielo vieta, non ha soldi per la macchina perché la benzina costa troppo. Ha ragione, il suo cavallo è trattato benissimo, assolutamente non soffre, coccolato, mangia, beve e fa bene. E la sua macchina è il cavallo. Il prezzo della benzina, perché molti dicono il prezzo si alza appena chiudono lo stretto di Hormuz, quando lo riaprono servono 20 giorni. Eppure noi ci abbiamo ragione, ragazzi. Comunque mi sono informato, il prezzo della benzina dipende dal costo del greggio, dai costi di raffinazione, dai costi di distribuzione, ma soprattutto dalle tasse. Le famose accise sono delle imposte fisse sulla quantità, nate storicamente per finanziare emergenze ed oggi confluite tutte nel bilancio dello Stato. Ad esse si deve aggiungere anche l'IVA, che viene applicata anche sulle accise stesse. Oggi, come detto prima, il prezzo medio self-service in Italia, non voglio neanche parlare del servito in autostrada perché altrimenti sbianchiamo, comunque è intorno della benzina, intorno ai 2,05-2,10, quello medio ovviamente. Io mi sono chiesto, ma tipo 50 anni fa, quanto influiva la benzina su uno stipendio? Durante la crisi energetica, quindi era più o meno il 1976, la benzina costava circa 500 lire al litro ed è pari a 1,50 euro attuali rivalutati, quindi comunque costava meno ed era una crisi energetica importante. Anche se il prezzo nominale è esploso, bisogna considerare il potere d'acquisto medio, che ovviamente è cresciuto nel tempo, l'impatto reale sul salario per riempire un serbatoio è rimasto elevato, però a quanto pare questi dati lo considerano paragonabile, quindi più o meno si spendeva con lo stipendio di allora, stiamo parlando degli anni 70, quanto si spende oggi. Io devo dire ho dei dubbi, però per sicurezza io mi ascolto Elisa. Questa si

0: romantica.
1: La bravissima Elisa con Kintsugi su Radio Latte e Miele. Buon pomeriggio, benvenuti nel nostro spazio giallo della vita, che vi dà delle preoccupazioni. C'è il caro vita, non riesco a permettermi questo, però vi offre veramente un'oasi di buona musica. C'è un articolo che ho trovato online a proposito proprio del nostro argomento. Si chiama L'aperitivo impossibile, perché io ho chiesto a voi a cosa rinunciate, no? Chiaramente si alzano le bollette, si alza il benzinaio, si alzano i costi base della vita e su qualcosa dobbiamo risparmiare. Ebbene, sembra che l'aperitivo impossibile sia appunto questa raccolta di cose a cui rinunciare silenziosamente. Quindi il drink con gli amici, penso al concerto del cuore, tra l'altro costano anche di più rispetto a 15-20 anni fa, no? Oppure la cena fuori, l'abbonamento in palestra. Il problema è che da questo articolo emergono anche persone che rinunciano al dentista o comunque alle cure sanitarie, e qui diventa un problema. Bisogna andare in soccorso reale ai cittadini italiani. Una bellissima controvento dal 2014 a Risa.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
5: Latte e miele.

ancora un ottimo lunedì 14 settembre da tutti noi di Radio Latte e Miele, il pomeriggio giallo che prosegue con un bel viaggio nel tempo. La splendida Aspettando il sole di Neffa era il 96, ma subito Marcella, senza un briciolo di testa.

0: Ricantata questa Aspettando il Sole, 1996, gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo. In questo pomeriggio di lunedì 14 settembre vi ho fatto un po' arrabbiare. Tra l'altro davanti a me ho anche una tabella di prezzi correlati tra oggi e qualche tempo fa. Vi ho incalzato sull'argomento, su cosa risparmiate, su cosa vi accorgete di veramente essere praticamente quasi inermi, no, davanti ai prezzi. Sentiamo un audio.
1: Ciao Enrico, io combatto il caro benzina, così fortunatamente ho vinto un motorino elettrico e fortunatamente lavoro anche vicino, quindi penso che questo inverno mi metterò un maglioncino in più, un paio di calzettoni in più e userò il motorino anche questo inverno, almeno così da poterti risparmiare qualche soldino
0: in
1: benzina.
0: Utilizzerò
1: la macchina solo se strettamente necessario per tragitti magari un po' più lunghi dove non arriva il motorino. Ciao Ale da
0: Ciao Ale, ciao,
1: ciao.
0: Eccolo qua, l'urlo, l'ululato. Saluto anche Paolo, che non prende più il caffè al bar, mi dice, perché a suo parere 1,30 euro, 1,50 euro è una ciofeca di caffè, non li vale. E fai bene Paolo, te lo fai a casa se hai la possibilità. La splendida Maggese era il 2005. Cremonini.

L'album che mi ha fatto innamorare di Cesare Cremonini, Magese, era il 2005. Sono passati 21 anni. Ecco, queste rughe che ho in fronte sono invecchiate insieme a questo disco. Oh, ecco, ci siamo, dai, è arrivato il momento. Vi ho detto, ho una tabella davanti, sto cercando di correlare i prezzi del 2026 con quelli del 2021 per quanto riguarda una spesa di base. Quindi stiamo parlando di beni di prima necessità. Pasta di semola più 58%, oggi costa in media 1,35€, costava nel 2021 0,85 centesimi. L'olio costava 5€, ne costa 9,80. Il latte costava 1€ e costa 1,50€, più 50%. Il pane comune, un chilo di pane 2,90, ora sta a 3,90, quindi più 34%. Tutto questo però non è colpa di chi ti vende i beni, è perché anche loro, anche nella produzione, c'è ovviamente un prezzo superiore. Qual è il problema? Adagiato su un letto, come dicono gli chef, no? Adagiato su un letto di insalata. Ecco, noi siamo adagiati sullo stipendio del 2021. Non noi personalmente, perché magari in 5 anni sei riuscito a lavorare di più, cambi lavoro, fai progressi, magari riesci a trovare un lavoro che ti paga di più. Ma nel mondo del lavoro alcune figure vengono pagate esattamente come 5 anni fa.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Infinito Palasport 2026. Il nuovo tour di RAF arriva il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 17 al Palazzo dello Sport di Roma. Uno show intenso e travolgente per un viaggio musicale tra tutti i suoi più grandi successi. RAF, in concerto a Milano il 12 ottobre all'Unipol Forum e il 17 a Roma al Palazzo dello Sport. Info e biglietti su friendsandpartners.it e ticketone.it.
2: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10.
7: Svuotiamo!
8: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
10: Latte e miele. Solo

0: Io sono stato un po' cattivo e vago nel primo indizio, ma siete bravissimi. Non tutti hanno indovinato, c'è chi ha scritto giustamente alcune cose che gli venivano in mente. Altri hanno indovinato, ragazzi. Mi sono nascosto dentro un personaggio televisivo che però non è un essere umano. È ovviamente un essere vivente, tra l'altro bellissimo, che conquista prima il cinema degli anni 40 e poi diventa un'icona del piccolo schermo in una serie televisiva. Io lo vedevo sempre, ero innamorato di questo essere vivente. Ecco, dai, peloso. Beh, altro indizio. Buttatevi, dai, si gioca insieme. 335-787-1910.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: con Bresh e la sua Da Dio superiamo le tre. Buon pomeriggio giallissimo di Radio Latte e Miele, buon lunedì, questo inizio settimana che ho deciso di iniziarla con un'arrabbiatura. Stiamo parlando di Carovita. Francesca mi conferma del fatto degli aperitivi, cioè lei se li fa a casa con le sue amiche, hanno comprato i vari alcolici e si divertono a prepararli da soli, insomma, visto che a casa mia, dice, con il giardino si presta a prepararci gli stuzzichini. Comunque una cosa a cui ho rinunciato e basta sono i concerti, l'unico al quale non rinuncio è quello di Vasco, per il resto stop. Una volta guardavo una ventina di concerti l'anno, adesso a 100 euro più a biglietto è diventato impossibile. Vedi, però è un peccato, no? Perché magari prima, fino a 3 anni fa, ce li avevi quei 90 euro, 80, 100 per andare al concerto. Adesso piano piano li perdi con l'elenco che ho fatto prima, perché sono 4 euro in più al mese per il caffè, 4 euro in più al mese per la pasta, 28 euro magari al mese per la benzina in più sullo stesso stipendio, ed è 1, 2, 3 concerti in meno. Vedi, esattamente, cara Francesca, hai puntato il dito esattamente su quello che volevo sapere io. Ditemi a cosa state rinunciando in questo periodo, considerando il caro vita, al 335 787 1910.
1: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA, con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: Spot.
3: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Latte mia.

0: L'ultima di Emma con Fabri Fibra, si chiama Antidroga. Buon pomeriggio ancora da Radio Latte e Miele. Ci stiamo arrabbiando tutti assieme parlando di Carovita, di potere d'acquisto sempre minore. Sono stato, l'ho già detto, dai, lo sapete, in America nel mese di agosto e faceva veramente impressione vedere sugli scaffali del supermercato dei prezzi disumani, no? E allora noi con i miei amici, insomma, ci siamo messi lì anche a scherzare. Guarda, $6 questo pacco di pasta, tra l'altro marchio italiano, oppure $9 un gelato, un cookie normalissimo $9. È vero, il prezzo era molto alto perché andava considerata anche la zona molto turistica, e come tutti i posti del mondo che hanno a che fare con i turisti un po' ne approfittano. Però poi ci sono rimasto un pochino lì a pensare e mi sono fatto una bella ricerca su Google calcolando quanto guadagnano le persone che vivono lì. Per questo $6 per un pacco di pasta negli Stati Uniti possono costare meno rispetto a 2 euro in Italia, perché uno stipendio medio americano sfiora i $5,000 netti e quello italiano si attesta, ovviamente quello medio, sui 1.600 euro. Quindi l'incidenza percentuale della pasta sul reddito mensile risulta inferiore proprio negli Stati Uniti. Eccolo qui spiegato il potere d'acquisto. Adesso vi ho spiegato, vi ho dato un altro elemento per arrabbiarmi. Per fortuna arriva la musica con Giuse Delizia che canta a proposito di America e di California, Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giuse Delizia ci porta a Los Angeles, bellissima la California.
2: Posso testimoniarlo.
1: E abbiamo capito dall'ultima notizia e approfondimento letto insieme che in realtà la pasta, benché possa sembrare costosa, in realtà sul potere d'acquisto incide meno. Ragazzi, il nostro pomeriggio insieme è finito, l'indiano torna domani a luna, dopo di me non Doug oggi, ci sarà Anna Patti tra pochissimo. Sta già bussando, la sento che sta bussando con i piedi, ha proprio voglia di accompagnarvi fino alle 17.30 con la sua per oggi Arena Latte e Miele. Vi lascio con una bellissima canzone, Alex Britti, estate 1998.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Circa 70 migranti arrivati dal Cas di Monastir sono bloccati da sabato sera al porto Isola Bianca di Olbia. Tra loro ci sono anche giovani uomini, donne e anche una madre con bambini. Avevano acquistato regolarmente i biglietti per raggiungere Civitavecchia e Livorno, ma i comandanti dei traghetti hanno negato l'imbarco per l'impossibilità di effettuare la lettura elettronica dei documenti. La situazione ha provocato disagi e molti hanno trascorso la notte all'interno o all'esterno della stazione marittima. Tra loro ci sarebbero anche persone destinatarie di un decreto di espulsione. Autorità portuale e forze dell'ordine sono al lavoro per sbloccare la situazione. Nuovi sviluppi sull'incidente che ha coinvolto Daniel Maldini, attaccante del Cagliari, sabato notte a Milano. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il giocatore sarebbe risultato positivo anche al pretest antidroga, un esito che dovrà però essere confermato da ulteriori esami tossicologici. Maldini era già risultato positivo all'alcol test con quasi il doppio del limite e gli era stata ritirata la patente. L'incidente è avvenuto mentre era alla guida di una Porsche Carrera 4. Avrebbe mancato una precedenza urtando una Golf che è finita contro un'auto parcheggiata. A bordo delle due vetture c'erano complessivamente 6 persone, ma nessuno ha riportato ferite gravi. La Sardegna si distingue nel rapporto 2026 di Legambiente sugli incendi, con segnali di miglioramento nella gestione del fenomeno. Nel 2025 gli ettari bruciati sono stati 3.682, il 33% in meno rispetto ai 5.523 del 2024. Il catasto regionale delle aree percorse dal fuoco viene inoltre indicato come modello nazionale per trasparenza e aggiornamento digitale. I dati aggiornati al 31 agosto mostrano già 4.659 ettari bruciati in 41 eventi, circa 1.000 ettari in più rispetto all'intero 2025. Un bilancio definitivo sarà possibile solo a fine anno, considerando anche gli incendi delle ultime settimane, compreso quello sull'isola di Santa Maria. Furto con armi a Mamoiada, dove una banda ha portato via la cassaforte di un pensionato di 60 anni. I ladri, probabilmente a conoscenza delle sue abitudini, hanno approfittato della sua assenza sabato sera e sono entrati dal garage. Nella cassaforte erano custoditi regolarmente un fucile semiautomatico, una pistola e circa 100 munizioni. I malviventi hanno caricato l'intera cassaforte in auto e sono fuggiti. Sul furto e sulla possibile destinazione delle armi indagano i carabinieri. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
5: Latte e miele.

0: prosegue il pomeriggio di lunedì 14 settembre. Come sei cambiato, Doug?
1: Sono cambiato, sembro un po' Anna Patti.
0: Sembri Anna Patti?
1: Sì.
0: Ma anche la voce.
1: Lo so, mi sono impegnato, sono bravo.
0: Prossime 2 ore con te, buon lavoro, Annina.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

con Lucio Dalla e Francesco De Gregori con Una città per cantare qui su Radio Latte e Miele. Buon pomeriggio da parte di Anna Patti. Avete capito che non c'è Doug. Ci teniamo compagnia per le prossime due ore con una puntata particolare di Arena.

Buon pomeriggio a tutti voi, buon lunedì da parte di Anna Fatti. Ci teniamo compagnia nelle prossime due ore. Avete capito che Doug non c'è? Ma? Ma c'è Arena comunque, una puntata strana, un po' particolare. Vabbè, parleremo un po' di sport, parleremo un po' di musica, almeno manteniamo un po' insomma i grandi classici di Arena. Mandiamo un abbraccio però a Doug e noi anche cominciamo anche con la musica che come sempre ci tiene compagnia qui su Radio Latte e Miele. Siamo nel bel mezzo del nostro viaggio, quello che facciamo sempre. Allora, torniamo nel 1993 con gli 883 e 6.

0: Gli 883 con Sei un mito dal 1993 e tra poco su Sky dal 9 di ottobre in realtà partirà la nuova stagione della serie che era stata dedicata agli 883, grande successo tra l'altro, e proprio la seconda stagione entra nel vivo in questo 1993 che è un anno fondamentale ovviamente per la band, e proprio il titolo della seconda stagione è quello del secondo e ultimo album degli 883, Nord, Sud, Ovest, Est, e ci sono un po' di cose particolari perché ovviamente oltre alla storia che continua e che arriva anche a un punto di svolta che poi purtroppo è quello che porterà alla fine della band, ci sono un po' di luoghi iconici, quindi ci sarà la Milano della moda, i concerti, il mitico Jolly Blue, e ci sarà l'America, cioè il luogo che Max e ovviamente il suo compagno di avventure Mauro avevano immaginato da adolescenti come una sorta di terra promessa, quindi una sorta di viaggio che nelle intenzioni poi anche della serie diventa un viaggio dentro se stessi, dentro un'amicizia che è sottoposta ad una pressione sempre maggiore. Forse il grande successo che è arrivato anche all'improvviso un po' troppo presto li ha lasciati un po' scombussolati. Qualche altra piccola chicca e qualche altra piccola novità della serie che vedremo ad ottobre su Sky ve lo dico tra poco.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da €272 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: Special Car a Sassari, Predaniedda, strada 14, numero 10.
5: Un sorriso sicuro cambia tutto.
4: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
5: Sorridi, c'è Ichnos.
6: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: ancora oggi sono io, bellissima versione di questo pezzo di Alex Britti nel nostro viaggio. Ma noi prima stavamo parlando della serie dedicata agli 883 che torna su Sky a partire da ottobre e che insomma vedrà ancora la regia Sydney Sibilia, che tra l'altro insomma è anche tra i produttori della serie. Sydney aveva firmato anche la prima stagione, però leggevo che in realtà si alterneranno la regia diversi registi. Vabbè, le serie sono lunghe, quindi a volte ci sta che ci siano delle alternanze alla regia. In questa seconda stagione però diciamo che il tono della commedia si intreccerà un po' con il racconto anche della fine di un'epoca, perché comunque dietro il successo degli 883, prima ancora della grande leggenda, c'erano questi due ragazzi che erano amici, che si sono ritrovati a vivere questa avventura, probabilmente come dicevamo prima anche a vivere qualcosa un po' di più grande di loro. E questo anno, che è proprio l'anno di svolta per loro, racconta la fase più complicata delle loro vite, le scelte complicate che hanno fatto anche come band e come gruppo. Quindi ai toni della commedia diciamo ci sarà qualcosa di più introspettivo, e comunque tutta da seguire, tutta da vedere. Tra l'altro sappiate che la prima serie è stato uno dei più grandi successi di Sky, si è rivelata la serie più vista della scorsa stagione, quindi insomma ci sono aspettative molto molto alte per questa seconda, che vedremo a partire da ottobre.
1: Scendi in campo, Arena 15 e 59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Cioffi con Carmela, ancora buon pomeriggio a tutti voi da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte Miele. Mi sembra un po' strano ritrovarmi ad Arena dopo un bel po' di tempo, almeno 2 anni, sì, credo proprio di sì, e mi sembra strano soprattutto perché non c'è Doug. Comunque lo salutiamo, speriamo che si rimetta in frettissima e che comunque torni già domani a tenervi compagnia, anche perché so che anche voi vi sentite un po' orfani di Doug. Tra poco però, per sentirmi nuovamente a casa e per parlare di pallavolo, sentiremo Marco Caronna, così possiamo commentare il campionato europeo di pallavolo e il cammino della nostra nazionale maschile in questo campionato. Lo facciamo tra poco, rimanete con noi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
3: Latte e miele.

0: carta e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via, via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Noi siamo pronti per parlare di pallavolo, e quando si parla di pallavolo questo Radio Latte Miele, c'è una sola persona che si può interpellare: Marco Caronna. Ciao Marco.
2: Beh, bello sentirti. Io dovremmo fare dei collegamenti in cui tu fai solo le presentazioni. Io così sono felice. Ciao Anna, ciao a tutti. Oh. È bello sempre rientrare così, oltretutto in questa cornice meravigliosa che fa pensare a cose belle, perché io sono rimasto ancora a Piazza Plebiscito.
1: Oh, sei rimasto lì tu, alla prima partita, all'esordio della nostra nazionale. Partita difficile.
2: Sotto l'acqua, che io continuavo a dire, ho sentito anche Fefè subito prima e subito dopo, dicendo: ma guarda che è una fortuna così, perché senza la pioggia sarebbe stata una partita come le altre, nemmeno tanto interessante, perché era un 3-0 annunciato con la Svezia. Invece così è diventata una cosa che sarà indimenticabile, queste 6.000 persone fisse, ferme, che poi erano 6.000, perché se si faceva al chiuso bisognava andare al Pala Parteno, perché contiene 6.000 persone, perché sennò in piazza avrebbero messo probabilmente 20.000 spettatori.
1: Probabile.
2: Per cui insomma una cosa effettivamente indimenticabile, illuminazione architetturale, vabbè, insomma, quindi europei cominciati come meglio non si poteva, devo dire.
1: Oh, ti è piaciuta comunque quella serata? Io invece guardavo da casa e io, vabbè, ho un altro modo, sono molto apprensiva, no? E dice, mi preoccupavo per loro, soprattutto per la loro salute, perché insomma è difficilissimo giocare con un campo dove si scivola, perché con
2: i ragazzi infatti devo dire hanno confermato il fatto che, ma perché erano sia loro ma soprattutto gli svedesi erano rapiti dicendo: ma che sta succedendo? Dove stiamo giocando? E effettivamente però hanno giocato 4-5 punti, questo punto me lo ha confermato Fefè, che pioveva, e questo ha fatto sì che insomma è stata anche una forma di generosità da parte della nazionale, perché insomma in altri contesti e probabilmente anche con partite magari un po' più rognose, ma difficilmente la prima partita è subito rognosa. E beh, insomma, se dopo 4 gocce vanno via, perché come si può immaginare è molto facile scavigliarsi su un terreno così, insomma.
1: Esatto. Allora continuiamo a parlare del percorso della nostra nazionale tra pochissimo. Marco, resta con noi, anzi ascoltiamo insieme questa canzone, che tra l'altro è il disco Latte Miele di questa settimana, il nuovo simbolo di Gianna Nannini. Guarda caso, senti un po' come si intitola questa canzone, Marco: Meraviglioso errore.
0: Siamo

0: Arianna Nannini con Meraviglioso Errore, il disco latte miele di questa settimana, ma noi siamo in compagnia di Marco Caronna. Marco, facciamo un po' il punto. Allora, diciamo intanto che l'Italia è già qualificata per gli ottavi.
1: È qualificata per gli ottavi, ecco. Attraverso un meraviglioso errore che è stato quello di ieri di perdere il secondo set con la Cecoslovacchia, cioè con la Slovacchia, meglio, perché ripete.
0: Esatto.
1: E ricorda, sai, mondiale dell'82, Cabrini tira il rigore, lo sbaglia, e in quel momento Berzot dice: in quel momento ho capito che avremmo vinto il mondiale.
0: Però,
1: e secondo me, adesso non voglio fare paralleli, però De Giorgi dice: è stato molto utile, è servita molto la sconfitta in quel secondo set in influente, perché poi insomma gli altri due sono andati via lisci, perché la nostra nazionale ha capito comunque che con chiunque la concentrazione va mantenuta molto alta, perché è vero, siamo già agli ottavi, è vero che tanto per arrivare in fondo, perché quello è l'obiettivo dichiarato degli azzurri, bisogna incontrare la Polonia, bisogna incontrare per esempio una squadra come la Finlandia, che ho visto oggi giocare, e devo dire molto molto impegnativi, per cui credo che il progetto dei nostri azzurri sia intanto di recuperare, che devo dire sta facendo una cosa poetica, no? Micheletto che entra in campo e si è messo d'accordo con lo staff medico dicendo: dunque, oggi fra riscaldamento e partita ho 30 salti a disposizione, e sta centellinando i salti, il che significa quanto questo ragazzo ha voglia di entrare a giocare e quello che farà nel momento in cui potrà entrare a giocare. Per cui sì, devo segnalare che fino a questo momento Simone Giannelli, Van Gogh sceso sul campo di pallavolo, insomma mi sembra, ecco, talmente fantasioso da diventare surreale, da diventare insomma un ispirato, un visionario, quindi io penso e spero che vada avanti fino alla fine, perché diventa per gli altri totalmente illeggibile, cioè riesce a fare cose inaspettate.
0: Bene, tutto da seguire il nostro cammino. Domani la prossima partita, quella con la Repubblica Ceca, domani sera sicuramente, Marco, ti risentirà Andrea Dag, che salutiamo nei prossimi giorni.
1: Certo, salutando Andrea Dag, ma saluto di più te, quindi
0: grazie.
1: Ci sentiremo, beh certo, sai che e ci risentiremo presto, perché insomma credo che l'europeo vada seguito con attenzione.
0: Ci darà grandi soddisfazioni, almeno questo crediamo, in bocca al lupo per il prosegue la nostra nazionale. Grazie Marco e a presto, ciao.
1: Grazie Anna, ciao.
0: Ciao.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Circa 70 migranti arrivati dal Casti Monastir sono bloccati da sabato sera al porto Isola Bianca di Olbia. Tra loro ci sono anche giovani uomini, donne e anche una madre con bambini. Avevano acquistato regolarmente i biglietti per raggiungere Civitavecchia e Livorno, ma i comandanti dei traghetti hanno negato l'imbarco per l'impossibilità di effettuare la lettura elettronica dei documenti. La situazione ha provocato disagi e molti hanno trascorso la notte all'interno o all'esterno della stazione marittima. Tra loro ci sarebbero anche persone destinatarie di un decreto di espulsione. Autorità portuale e forze dell'ordine sono al lavoro per sbloccare la situazione. Nuovi sviluppi sull'incidente che ha coinvolto Daniel Maldini, attaccante del Cagliari, sabato notte a Milano. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il giocatore sarebbe risultato positivo anche al pretest antidroga, un esito che dovrà però essere confermato da ulteriori esami tossicologici. Maldini era già risultato positivo all'alcol test con quasi il doppio del limite e gli era stata ritirata la patente. L'incidente è avvenuto mentre era alla guida di una Porsche Carrera 4. Avrebbe mancato una precedenza urtando una Golf che è finita contro un'auto parcheggiata. A bordo delle due vetture c'erano complessivamente 6 persone, ma nessuno ha riportato ferite gravi. La Sardegna si distingue nel rapporto 2026 di Legambiente sugli incendi, con segnali di miglioramento nella gestione del fenomeno. Nel 2025 gli ettari bruciati sono stati 3.682, il 33% in meno rispetto ai 5.523 del 2024. Il catasto regionale delle aree percorse dal fuoco viene inoltre indicato come modello nazionale per trasparenza e aggiornamento digitale. I dati aggiornati al 31 agosto mostrano già 4.659 ettari bruciati in 41 eventi, circa 1.000 ettari in più rispetto all'intero 2025. Un bilancio definitivo sarà possibile solo a fine anno, considerando anche gli incendi delle ultime settimane, compreso quello sull'isola di Santa Maria. Furto con armi a Mamoiada, dove una banda ha portato via la cassaforte di un pensionato di 60 anni. I ladri, probabilmente a conoscenza delle sue abitudini, hanno approfittato della sua assenza sabato sera e sono entrati dal garage. Nella cassaforte erano custoditi regolarmente un fucile semiautomatico, una pistola e circa 100 munizioni. I malviventi hanno caricato l'intera cassaforte in auto e sono fuggiti. Sul furto e sulla possibile destinazione delle armi indagano i carabinieri. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Latte e miele.

benvenuti a Viaggiare nel Tempo, come sempre a quest'ora qui su Radio Latte Miele. Tra poco dagli anni 90 ritroviamo Anna Oxa e invece adesso il nostro viaggio parte dal 1982 con Claudio Baglioni e la sua Avrai.

Moxa con Mezzo angolo di cielo dal 1992. Il nostro viaggio ci ha riportato lì ai primi anni 90 per riascoltare questo grande successo di Anna Moxa, che tra l'altro abbiamo rivisto proprio in questi giorni, proprio sabato, nella trasmissione con Antonella Clerici, Suzuki Jukebox. Insomma, applausi e anche qualche critica, ma succede quando si ha a che fare con i grandi nomi come in questo caso con Anna Moxa. Il nostro viaggio continua, si va avanti, adesso andiamo negli anni 2000, per essere più precisi arriviamo nel 2003 per ascoltare un grande successo di Vasco Rossi, si intitola Un senso.

0: trascorsi con un senso nel nostro viaggio è proprio l'Università degli Studi di Salerno ha deciso di conferire a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Questa notizia molto bella, tra l'altro, l'ha condivisa proprio Vasco Rossi sui suoi social attraverso Instagram e ha detto proprio, insomma, sono orgoglioso, sono fiero di condividere con voi questa notizia. Gli arriva per un motivo ben preciso, almeno così hanno fatto sapere dall'Ateneo, vista la sua carriera e visto che, insomma, la sua è un'esperienza di particolare rilievo proprio per lo studio dei linguaggi, dei processi della comunicazione contemporanea. In effetti Vasco Rossi ha proprio costruito un linguaggio che è fortemente riconoscibile e che ha proprio una relazione anche con i fatti sociali, con i fatti pubblici, diciamo che supera l'ambito e il campo della musica. E proprio per questo l'Università degli Studi di Salerno gli vuole conferire la laurea honoris causa. Sarà il mercoledì 7 ottobre, insomma il giorno in cui ci sarà proprio la Lectio Magistralis nell'Aula Magna dell'Università di Salerno. In bocca al lupo dunque e complimenti a Vasco Rossi.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Spot.
6: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti. Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
8: Niente.
7: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10.
11: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
12: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
13: Latte e miele.

0: Salda Vinci con Per Sempre Sì qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo un po' di tennis, ma in realtà questa è una curiosità più che altro legata al tennis. Si sono appena conclusi gli US Open e Aryna Sabalenka è stata letteralmente detronizzata dalla kazaka Elena Rybakina, che ha vinto gli US Open e che è diventata anche la nuova numero uno del mondo. Ma quello di cui si parla tanto, a parte il tennis giocato, è la collana che indossava Aryna Sabalenka. Allora, l'abbiamo notata tutti quelli che hanno guardato la partita si sono accorti di questa collana preziosissima, tra l'altro, perché insomma è anche molto molto costosa, ve lo dico già. Allora, 127 carati per questa bellissima collana che costa più di 100.000 euro, insomma diciamocela tutta, 140.000 euro il valore esatto della collana. Lei ha detto che è un portafortuna e che in realtà l'ha usata un po' come arma per distrarre l'avversaria. Allora, come arma non ha avuto l'effetto dovuto perché la Rybakina ha vinto comunque, però tutti ne parlano e ovviamente lei è balzata poi, no, su tutti i giornali, tutti l'hanno vista, e lei stessa ha detto: io amo tantissimo i gioielli, li indosso dentro e fuori dal campo, e ha preso contatti con questa maison newyorkese che ha realizzato la collana appositamente per lei, utilizzando un sacco di pietre, dagli zaffiri agli zirconi, insomma un sacco di pietre. E lei la usa, però quella Sabalenka ha detto, la usa come strategia di gioco, e mi ha detto è comunque un utile portafortuna. Per questa volta non è stato un gran portafortuna, ma vediamo se lo riproporrà o se riproporrà in futuro magari altri gioielli.
1: Arena Latte Miele.

0: ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli qui su Radio Latte Miele. Ancora buon pomeriggio a tutti voi da parte di Anna Patti in questa puntata un po' particolare di Arena Latte Miele, Orfani di Andrea Dagg. Abbiamo parlato di tante cose, ma tra poco, non so se magari vi sembrerà un po' presto, forse troppo presto per parlare di Natale, anche se al 14 settembre in effetti non è che manchi pochissimo, poi tantissimo all'arrivo del Natale, ma ci sono dei luoghi nel mondo in cui è già Natale, cioè in cui il Natale lo stanno già festeggiando. Di questa cosa parliamo tra poco. Se volete anche voi dire la vostra, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Approfitto anche per salutare chi mi scrive. Francesca dice: è un piacere sentirti a quest'ora, grazie Francesca, che carina. Torniamo tra poco.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
4: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
5: Latte e miele.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola qui su Radio Latte e Miele. Allora, come vi dicevo prima, parliamo di Natale. Adesso non so se voi che siete all'ascolto siete tra quelli che amano talmente tanto il Natale che già adesso metterebbero gli addobbi in casa, le lucine, oppure se siete tra quelli che ogni anno, quando vedete già i primi di ottobre i supermercati con i panettoni e qualcuno che già vi propone delle decorazioni natalizie, andate un po' così in sbattimento, perché dite: ma come, al primo di ottobre siamo già al Natale? È vero che questo ci fa un po' pensare al grande mercato, un po' al consumismo, però ci sono dei luoghi in cui questi mesi, cioè settembre, ottobre, novembre, sono fondamentali proprio perché si comincia a fare Natale. Uno di questi luoghi è appunto Manila, siamo proprio nelle Filippine e già dal primo di settembre ci sono le stazioni radio che trasmettono i canti natalizi, le case addobbate con le lucine e i centri commerciali che propongono tutto quello che riguarda il Natale. Allora, un po' presto forse, ma loro sono abituati, perché poi nelle Filippine il Natale è una grande tradizione. Questi mesi di preparazione sono sempre più importanti per loro, anche perché sottolineano, e questa è una cosa significativa, in questo mondo in cui tutto va alla rovescia, in cui non ci sono certezze di nessun tipo, il Natale è una certezza. A un certo punto ogni anno il Natale arriva e soprattutto ci dà quel senso di calore di cui forse oggi abbiamo veramente tanto bisogno. Ci fa recuperare le nostre tradizioni, che sono quelle della famiglia, che sono quelle che ci sono state tramandate di generazione in generazione, e quelle tradizioni in qualche modo ci riportano anche ad essere felici, sereni con noi stessi. E poi ci sono delle offerte speciali nei supermercati proprio in questi mesi di cui vale comunque la pena approfittare. Tra poco continuiamo a parlare di Natale, intanto qui su Latte e Miele Cernia dedica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica a quest'ora di Latte e Miele. Parlavamo di Natale, di quanto sia importante per le Filippine, di quanto siano importanti questi mesi che precedono il Natale, perché proprio per tradizione ogni mese ha un significato particolare. Allora, per tradizione il mese di settembre era dedicato alle decorazioni, ottobre era invece il momento in cui si iniziava a risparmiare per i regali e per il cibo poi da condividere con amici e parenti, soprattutto per l'importantissima cena di mezzanotte della vigilia di Natale. Quindi evidentemente nelle Filippine la cena di mezzanotte è molto molto sentita. E poi invece novembre e dicembre sono proprio i mesi in cui si comincia davvero a festeggiare, quindi si addobba tutto, si fanno tutte le cose che noi solitamente facciamo solo ed esclusivamente nel mese di dicembre. E poi, esatto, in questi mesi si può approfittare intanto per fare gli acquisti con grande calma, senza le grandi folle, e anche per approfittare magari di qualche agevolazione in più, prezzi un po' più bassi che ovviamente ci sono proprio in questi mesi. Altro giorno fondamentale per le Filippine poi il 6 gennaio, in cui appunto si celebra con una grandissima festa l'arrivo dei re magi che portano i doni a Gesù Bambino. Insomma, tradizioni importanti queste nelle Filippine, nessuno si stupisce da quelle parti se già adesso si augurano buon Natale, forse che ha appena acceso la radio, però un po' sì, perché in Italia ovviamente è decisamente troppo presto. C'è Pino Daniele adesso con Che male c'è.

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata particolare di Arena e io sono molto felice perché qui accanto a me, e non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che ci siamo ritrovati insieme in onda.
1: Pensavo non ti ricordassi il mio nome.
0: No, ma dai.
1: Ho una domanda, Anna Patti.
0: Sì, Matteo Osso.
1: Sempre io. Sì. Fino alle 20 devo essere vellutato come te, a un certo punto posso sbragare.
0: Ma tu puoi fare quello che vuoi.
1: Ah sì?
0: Ma sì, tu
1: e
0: sei.
1: E allora sbraghiamo
0: ma
1: insieme.
0: Sì, ma tu sei Matteo e fai Matteo.
1: Apro il bar fra poco.
0: Apri il bar, esatto.
1: Mettere un friulano al comando di un bar è una roba,
0: secondo me è perfetto.
1: È perfetto per svuotarlo senza svuotare le casse senza riempire la cassa.
0: Ma
1: comunque
0: no, dai.
1: Ben trovata Anna Patti.
0: Grazie, ben trovato anche te. No, stavo pensando quando è stata l'ultima volta che ci siamo ritrovati io e te in onda, anche solo per uno scambio. Vedi, non ce
1: lo
0: ricordiamo neanche.
1: Ricordo che abbiamo fatto un Sanremo insieme, ma non l'abbiamo vinto.
0: No, non l'abbiamo vinto e ci siamo anche visti poco, molto
1: poco.
0: Premio
1: della critica.
0: Vabbè, vi lascio in ottima compagnia, come avete capito, noi ci sentiamo più tardi comunque, alle 20.
1: State con me fino alle 20 quando torna Anna Patti.
2: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa da fuori.
9: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
10: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
11: Benvenuti da Lumen.
10: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
11: Vivi il gusto, vivi Lumen.
10: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
12: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
13: Latte e miele.

0: Sociale.
1: Poco su Radio Latte Miele apre Open Bar, saremo insieme fino alle 20, ma prima ci facciamo un giretto nel tempo. Cominciamo con Stasera che sera con i Mattia Bazzar nel 1976 e poi arriverà il 1980 con Non so che darei e la voce di Alan Sorrenti. Latte Miele.
2: Stasera che sera, restare tutto il tempo con te.

Non so che darei la voce di Alan Sorrenti dal 1980 per il nostro viaggio nel tempo su Radio Latte Miele. Bentrovate amiche e amici, bentrovati tutti quanti su Radio Latte Miele. Apre il bar. Non sono la voce che vi ha accompagnato nelle prime fasi, lo sapete molto bene. Edoardo ha salutato il nostro pubblico e anche noi colleghi la settimana scorsa, venerdì, e quindi in questa settimana troverete una serie di voci, di altre voci della radio che si avvicenderanno per tenervi compagnia in questo momento in cui molti di voi sono al volante, molti stanno tornando a casa, molti stanno facendo un po', magari arrivati a casa stanno cominciando a preparare la cena. Insomma, è un momento di chiacchiera che condivideremo insieme, e questa sera vorrei parlare con voi di cocktail. Perché ci sono tante cose da raccontare, perché io sono abbastanza propenso alla gestione dell'alcol nella mia vita, e quindi volevo capire, ovviamente quando non guido, volevo capire insieme a voi quali sono i vostri cocktail preferiti. Cominciate già subito, se volete, a raccontarmi come fate l'aperitivo, qual è la cosa che voi in un open bar chiedereste senza problemi, al 335 787 1910, così noi cominciamo subito a raccogliere i vostri messaggi, anche vocali se volete naturalmente, e cercheremo di comporre una nostra classifica interna per capire nel pubblico di Radio Latte Miele qual è il cocktail che preferite. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme Jovanotti con Ragazzo Fortunato.

0: Ragazzo Fortunato e Giovanotti, 1992, lo avete ascoltato su Radio Latte Miele in questo Open Bar che in questo lunedì di settembre cambia voce, e questa settimana, come vi ho preannunciato, saranno tante le voci che vi accompagneranno. Io sono Matteo e di solito mi sentite nel weekend, nel pomeriggio con La Dolce Vita, ma in questa fase di transizione saremo in tanti ad avvicendarci in quest'ora insieme. Potrete anche formulare le vostre preferenze. Ovviamente do per scontato che la mia sia la voce che amate di più. Detto questo, invece di cose che si amano, parlerei, a proposito di cose che si amano, parlerei di bevande, perché è un open bar e quindi quando c'è open bar uno va al banco e chiede qualunque cosa. Comincio con una nota storica più che una notizia, perché uno dei personaggi che sicuramente hanno in qualche modo segnato il Novecento per la sua presenza molto silenziosa è stata la regina madre, cioè la madre della regina Elisabetta, che aveva un'abitudine: la signora alzava il gomito non poco, e è morta a 104 anni, a dimostrazione del fatto che non è detto che alzare il gomito faccia per forza male. Ovviamente, come sempre vi ricordo, se guidate non bevete, se bevete non guidate, non facciamo gli scemi, però insomma ogni tanto ci si può anche lasciare andare. Ma siccome mancano 10 secondi alla fine di questo spazio, alla prossima canzone, io non ve lo dico adesso che cosa beveva la regina madre, quante volte al giorno lo faceva, ve lo dico tra poco. Per questo restate con me su Radio Latte Miele.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebeamfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media partner Radio Latte Miele.
2: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
5: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta! Chiama e prenota la tua visita ai Centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
6: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
10: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
11: Niente.
10: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da
13: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10.
14: Latte e miele.

Io intanto vi ho suggerito che c'è stata una un personaggio che delle proprie abitudini, in particolare alcoliche, ha fatto quasi una bandiera. Sto parlando della regina madre Elizabeth Bowes Lyon, che era la mamma della regina Elisabetta, che aveva sposato quello che poi è diventato re Giorgio VI, che non doveva essere regina perché suo marito era il fratello del re, e se non ci fosse stata l'abdicazione del fratello David, che ha scelto di sposare Wallis Simpson, e quindi che era divorziata e quindi ha dovuto per forza scegliere tra la corona e l'amore, avendo scelto lui l'amore, è passato tutto dall'altro ramo della famiglia, e insieme all'altro ramo della famiglia è passato alla storia anche il cocktail preferito dalla regina madre. Ma siccome è finito anche questo intervento, ve lo dico tra poco.

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: cuore per te.
1: Ligabue, qualcosa per te su Radio Latte Miele. Per voi ho invece una richiesta: fatemi sapere che cosa vi piace bere quando fate l'aperitivo e quando siete liberi dall'impegno della guida o dal pensiero di dover, diciamo, fare i bravi. 335 787 1910, il nostro numero di WhatsApp. E intanto vi racconto finalmente che cosa piaceva bere alla regina madre, la mamma della regina Elisabetta. Il suo cocktail preferito era gin et Dubonnet. Era una vera e propria routine quotidiana che l'ha accompagnata per tutta la vita. Lei è morta a più di 104 anni. La sua giornata alcolica aveva questi appuntamenti: a mezzogiorno, subito prima di pranzo, gin et Dubonnet. La ricetta sua personale prevedeva due parti di Dubonnet, che è un aperitivo dolce francese a base di vino fortificato, erbe e chinino. Tipo che come bere il colluttorio, praticamente. Mi voglio solo immaginare, sarà stato di quelle robe dense con quel colore che mia nonna se le metteva sulle ferite quando si tagliava in cucina. Comunque lei la trangugiava. E poi invece una parte di gin per alleggerire la cosa. Giustamente, cosa faccio? Allungo con dell'acqua, mettiamo un goccio di gin, che così mi tengo allegra. Solitamente lei beveva il Gordon's London Dry, ma eventualmente ci potevano essere anche delle, diciamo, altre delle altre tipologie di gin che lei piaceva, servito con molto ghiaccio e una fetta di limone. Questo era prima di pranzo, ma la ragazza aveva abitudini anche durante il pranzo. State con me che ve le racconto tra poco.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Spot. Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Latte e miele.

Serenamente la voce di Brescia con Giulia su Radio Latte Miele. Noi continuiamo a chiacchierare di cose che hanno a che vedere con l'aperitivo, perché l'ora è quella. Il programma si chiama Open Bar e quindi sono curioso di capire anche voi che cosa prendete all'aperitivo. Ve lo ricordo sempre, 335 787 1910. Nel frattempo invece abbiamo aperto un file sulla giornata alcolica di quella che è stata la regina consorte e la regina madre, quindi la nonna dell'attuale re d'Inghilterra. Siamo arrivati al pranzo. Prima di pranzo lei faceva un aperitivello con il suo cocktail di gin Dubonnet, e invece poi durante il pranzo amava il vino rosso, preferibilmente il Bordeaux, per star leggera sempre. Oppure, se non c'era il Bordeaux disponibile, dice: sai cosa c'è? Oggi non ho voglia di esagerare, bevo il Porto. Praticamente sciroppo, anche quello buonissimo, però se lo penso come un vino da pasto, diciamo, mi viene in mente più delle altre cose. E nel tardo pomeriggio l'ora è quella del tè delle 5. Sappiamo che è un rito per gli anglosassoni il tè delle 5, ma lei non si accontentava del tè nelle varie sfumature che in Inghilterra sono molto comuni e disponibili. Lo accompagnava con un bicchiere di vermouth, perché dice: il tè da solo non mi basta, aspetta che gli do una botta di vita, così mi preparo bene per la cena, durante la quale non c'era dubbio che lei si fermasse, e quindi aveva l'abitudine di pasteggiare con champagne rosé, che pare bevesse in quantità industriale.

c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è la versione di Laura Pausini su Radio Latte Miele, e noi abbiamo ancora questo minuto e mezzo che voglio dedicare a chiudere la nostra chiacchierata a proposito della regina madre e delle sue abitudini, perché quello che mi interessa in realtà sono le vostre abitudini, e cioè quello che vi piace bere quando siete all'aperitivo, anche perché ci sono delle mode, no? Tutti noi abbiamo delle stagioni della vita in cui amiamo dedicarci ad una particolare bevanda, altre invece in cui magari preferiamo cambiare. La regina Elisabetta invece è rimasta fedele a questa ricetta che vi ho dato per tutta la sua vita, e addirittura pensate che era talmente legata in particolare all'abitudine della combo Jean Dubonnet che si portava dietro delle fiaschette. È rimasto dopo la sua morte ed è andato all'asta, venduto tra l'altro, battuto all'asta da Christie's per cifre importanti, un bigliettino scritto di suo pugno in cui scriveva un messaggio al maggiordomo nel quale diceva, leggo il virgolettato: penso che questa mattina porterò con me due bottigliette di Dubonnet Gin in caso di necessità. Come dire, anche negli impegni istituzionali lei aveva l'abitudine di darsi coraggio e di portarsi dietro i suoi ingredienti preferiti. La sua celebrità è dovuta al fatto che era una donna molto simpatica e che è sempre rimasta un passo indietro anche rispetto alla figlia. Se avete visto la serie dedicata alla regina Elisabetta, avrete visto il momento in cui la regina viene incoronata e sua madre si inchina davanti a lei, e è morta a 101 anni nel 2002, quindi ha attraversato letteralmente un secolo di storia della nostra Europa.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
5: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Lite e accoltellamento nel centro di Cagliari. Alcuni giovani stranieri, probabilmente algerini, si sono affrontati dopo una discussione in un locale del corso. Uno di loro è stato colpito con un fendente, poi è scattato un inseguimento. Sul posto, dopo le segnalazioni al 118 e 112, sono intervenuti un'ambulanza e le pattuglie della polizia. Il ferito non grave è stato rintracciato poco dopo in via Giuni. Complesse le operazioni di soccorso. Proseguono le ricerche degli altri giovani coinvolti nell'episodio. Negativo a tutti i test tossicologici, Daniel Maldini, sottoposto questa mattina agli esami in un laboratorio privato di Cagliari. L'attaccante ha effettuato i test dopo l'incidente stradale di sabato notte a Milano. La notizia di una presunta positività a un pretest antidroga. Maldini è stato regolarmente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti ad Assemini. Potrà quindi essere a disposizione anche sabato alle 15 nella trasferta contro l'Udinese. Dopo l'incidente era risultato positivo all'etilometro con valori di 0.91 e 0.89 milligrammi per litro, quasi il doppio del limite consentito per legge. La patente gli è stata ritirata. Nuovo incidente stradale sulla statale 130 all'altezza di Elmas. Una moto e un'autovettura si sono scontrate per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L'intervento dei soccorsi e la gestione del traffico da parte dell'ANAS hanno provocato pesanti rallentamenti. Lunghe code si sono formate soprattutto sulla carreggiata in direzione Cagliari. Forti disagi alla circolazione durante le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della strada. Costretto a baciare le scarpe dei coetanei, preso a calci e pugni e sottoposto ad altri abusi, e la terribile aggressione ai danni di un adolescente in uno dei paesi della provincia di Cagliari. La violenza sarebbe stata filmata da due ragazze del gruppo e il video pubblicato su Instagram. A scoprire il filmato è stato un adulto che ha avvisato i genitori della vittima. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La violenza ripresa nel video non sarebbe inoltre l'unico episodio subito dal ragazzo. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
6: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Latte.

arrivato il momento di ricominciare il nostro giro nel tempo e partiremo dagli anni 80, 85 per la precisione, Zucchero come il sole all'improvviso, e poi gli 883 nel 95 con Senza averti qui.

0: 883 senza averti qui su Radio Latte Miele, invece abbiamo molto bisogno di voi che ci state rispondendo in tanti alla domanda che vi ho posto all'inizio del nostro open bar: qual è il vostro cocktail preferito? Sono arrivate delle voci, sentiamo.
1: Salve a tutti amici di Latte Miele, per me il cocktail preferito è la caipirosca e al secondo posto metterei il classico mojito. Buon aperitivo a tutti da Lucio da Rovigo, ciao.
0: Ciao Lucio, ciao a tutta Rovigo e tutta la provincia e tutto il Veneto che ci ascolta così numeroso e affettuoso. Abbiamo altre voci, mi pare, ci sono anche delle ragazze che ci raccontano qual è il loro cocktail preferito, sentiamo.
2: Ciao, sono Camilla da Monza e il mio cocktail preferito è il gin tonic.
0: Il gin tonic per Camilla da Monza, che è una delle grandi tendenze, ma c'è una classifica, anzi le classifiche sono in realtà due, una è una classifica mondiale e l'altra è una classifica nazionale. Nella classifica mondiale abbiamo al primo posto tra tutti i cocktail più consumati abbiamo il Negroni, che si conferma essere il re indiscusso per il quinto anno consecutivo, che è un po' il simbolo dell'aperitivo italiano su scala globale. Secondo posto invece in salita, perché era al terzo, Margarita, che è spinto probabilmente anche dal boom commerciale della tequila che sta prendendo molto piede. Terzo posto per Old Fashioned, sì, che scende di una posizione cedendola al Margarita, ma resta un pilastro irrinunciabile ed è a base di whisky. E voi cosa bevete volentieri all'aperitivo? 335 787 1910, raccontatelo qui a Radio Latte Miele.

0: Marmellata 25, Cesare Cremonini su Radio Latte Miele. È un pomeriggio in cui questo open bar cambia voce, lo fa solo per oggi. Ci sono io, c'è Matteo, ma da domani arriveranno tutti gli altri miei colleghi e a turno vi terremo compagnia in questa settimana e poi chi lo sa, poi vedremo la prossima cosa succederà in questa fascia in cui avvicinandoci all'orario dell'aperitivo condivido insieme a voi i gusti nostri, i gusti vostri, i gusti un po' anche dei nostri ascoltatori. Sono arrivate tante voci al 335-787-1910 in cui ci raccontate quali sono i vostri cocktail preferiti. Nessuno ha nominato ancora, finisco la classifica dei primi sei al mondo, poi andiamo sulla classifica italiana, Dry Martini, che è un ritorno deciso e si piazza al quarto posto dopo che per anni non era nelle prime 10. Espresso Martini invece, che è la scelta preferita e dominante per il dopo cena, è al sesto posto un grande classico a base di rum che è il Daiquiri. Se voi avete idee o opinioni diverse, naturalmente siete liberi di esprimere al 335-787-1910. Abbiamo anche qualche altra voce, sentiamo.
1: Sono Riccardo da Milano, il mio cocktail preferito è assolutamente il Long Island, non te ne accorgi e ti stende.
2: Ciao, sono Federica da Empoli e il mio cocktail preferito è il Paloma.
0: Riccardo da Milano e Federica da Empoli, credo due fasce di età diverse, perché Riccardo, che più o meno avrà la mia età e ha attraversato insieme a me la fase del Long Island, c'era stato un momento della mia vita in cui il Long Island lo avrei preso anche la mattina insieme alla brioche al posto del cappuccino. Invece Federica da Empoli va su una delle nuove tendenze, che è appunto il Paloma. Tra poco con le classifiche arriveremo in Italia e scopriremo quali sono i gusti degli italiani a proposito di cocktail. State con me su Radio Latte Miele.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi. Dici.
6: Spot.
7: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
12: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
13: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri.
9: Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
13: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
14: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
15: Latte e miele,

0: Pezzo di cuore, Emma e Alessandra Amoroso su Radio Latte Miele, in questo open bar in cui parliamo di alcolici, giustamente questo è il momento in cui arrivati a casa, magari qualcuno anche a casa si concede una piccola digressione prima di mettersi a spignattare, fare la cena o eventualmente trovare la forza di avere dei rapporti verbali e sociali con il resto della famiglia, cosa che alle volte è più faticoso della stessa giornata lavorativa. Allora, e abbiamo visto la classifica internazionale dei cocktail più venduti, più richiesti al mondo, ma ci manca ancora quella italiana, dove la scena dei consumi vede dinamiche diverse che sono influenzate anche dal clima. L'Italia è un paese dove il caldo si fa sentire, in particolare durante l'estate, ma in linea di principio abbiamo un'estate sempre più lunga e climi sempre più miti, ed è anche grazie ai suoi ingredienti che in testa alla classifica dei cocktail più ricercati nel nostro paese c'è proprio il Paloma, che è lo stesso che ha di cui ci ha parlato, mi pare Federica fosse da Empoli, che ci raccontava che il suo cocktail preferito nel messaggio vocale era il Paloma. Probabilmente è dovuto alla freschezza della soda e al pompelmo, che sono abbinati alla tequila. Probabilmente anche una questione di moda. C'è stato un momento in cui a Milano non eri nessuno se non ti nutrivi di Moscow Mule. Ad un certo punto è finita anche quella, e non è che siamo passati a miglior vita, siamo semplicemente passati a miglior cocktail. E quindi raccontateci anche il vostro cocktail preferito, 335-787-1910.
1: Latte Miele 18 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

Achille Lauro, la città degli angeli, siete ancora su Radio Latte Miele, l'open bar continua fino alle 20 e vi ho promesso una notizia prima di dare poi la linea alla redazione per tutte le altre notizie che sono quelle importanti. La notizia che ha a che vedere col mondo della musica: saranno felici i fan degli Oasis perché è stato ufficialmente annunciato, due date sono state annunciate, il 29 e il 30 luglio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma, quindi continua, chissà se rimarranno ancora, se si parleranno ancora da qua al mese di luglio, perché questi due sono capaci di litigare, di prendersi a legnate tante di quelle volte. Comunque al momento la cosa sembra essere, anzi è confermata, tant'è che anche l'assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato ha twittato dicendo: gli Oasis a Roma, grazie per aver scelto la nostra città, vi aspettiamo. Ovviamente il mondo dei fan sarà lì attaccato a internet ad aspettare che pubblichino le liste per accaparrarsi i biglietti, sicuramente andranno venduti in una frazione di secondo, però è una bella cosa. Loro sono anche reduci dal documentario che è stato proiettato alla Festa del Cinema di Venezia e quindi hanno un momento particolarmente italiano nella loro carriera, dopo una reunion che sappiamo è stata abbastanza sudata, abbastanza complicata, e soprattutto è arrivata dopo anni in cui non si erano né visti né sentiti e sembrava che insomma non ci fosse più spazio per un riavvicinamento tra i due fratelli Gallagher. Amici e fan degli Oasis, state pronti a cliccare nel momento in cui si apriranno le corse ai biglietti. Noi invece adesso per tutte le altre notizie ci affidiamo agli amici della redazione. Linea alla redazione per gli aggiornamenti.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Infinito Palasport 2026. Il nuovo tour di RAF arriva il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 17 al Palazzo dello Sport di Roma. Uno show intenso e travolgente per un viaggio musicale tra tutti i suoi più grandi successi. RAF, in concerto a Milano il 12 ottobre all'Unipol Forum e il 17 a Roma al Palazzo dello Sport. Info e biglietti su friendsandpartners.it e ticketone.it.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
3: L'economia.
2: Chiusura pesante per Piazza Affari che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: Special Car a Sassari, Predaniedda, strada 14, numero 10.
9: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
10: Latte e miele,

0: miele.
1: Balla per me.
0: Latte miele, la tua musica italiana.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte Miele, Open Bar continua fino alle 20. Ci siamo anche ascoltati insieme le notizie della redazione e abbiamo lasciato in sospeso però, a proposito di questo Open Bar, il fatto che ci siano delle classifiche, quella internazionale l'abbiamo vista, ma ce n'è anche una italiana, che sono le classifiche dei cocktail più richiesti, non soltanto ovviamente all'ora dell'aperitivo. È un po' un pretesto che abbiamo preso oggi per farci compagnia e parlare di qualcosa di molto leggero. Allora, al primo posto in Italia c'è il Paloma, e in questa estate 2026, probabilmente dovuto anche al fatto che le note fresche del pompelmo e della soda sono particolarmente piacevoli e dissetanti. Al secondo posto, in realtà è un secondo posto ex aequo tra diverse declinazioni, spritz e varianti. Perché? Perché lo spritz fa parte della cultura di alcune regioni. Io sono friulano, sono nato a nord-est, lo spritz a nord-est è una roba quasi una specie di religione. Però è diverso dallo spritz che poi ho scoperto a Milano quando sono venuto qui e dai, facciamoci uno spritz, e mi aveva una cosa rossa e invece ero abituato a quella bianca. Quindi spritz e tutte le sue varianti, compreso l'Ugo Spritz, che hanno anche, insomma, con rivisitazioni, ci sono anche delle varianti più, diciamo, driving friendly, come si direbbe se si parlasse inglese, e cioè quelle analcoliche che vi consentono di avere aromi piacevoli senza rischiare i punti della patente. C'è ancora una posizione del podio da occupare, state con noi, lo scopriamo tra poco. Ciao.

0: lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, la sua ultima fatica musicale, che è anche il nostro disco Latte e Miele di questa settimana. Bravissima la voce della Gianna, che ci piace sempre un sacco. Abbiamo lasciato in sospeso volutamente, a proposito di classifiche e di diciamo drink popolari, abbiamo lasciato in sospeso la terza posizione in Italia per quanto riguarda i drink più richiesti, che è occupata dal gin tonic. E là mi è venuta una curiosità. Gin tonic, sì, sappiamo che diventata, no, conferma la posizione sul podio il fatto che ci sia una sorta di febbre del gin da cui siamo coinvolti, e qualcuno anche un po' perseguitato, altri hanno scoperto il gin negli ultimi anni, ma non è una moda italiana. Nasce in Spagna nei primi anni 2000. Perché fino ad allora il gin era considerato una bevanda abbastanza di basso livello, servita in discoteca in quei cilindri di plastica e alle volte con il succo di limone. Insomma, il gin lemon e il gin tonic erano le due grandi classici. Poi però in Spagna è a un certo punto nata la moda di servire la coppa del ballon, cioè sembra veneta in realtà più che spagnola. Strucca il ballon, salta il macaco. E cosa succede? Che hanno cominciato a servire i cocktail in questi grandi calici a forma quasi sferica, che hanno il potere, ovviamente insospettato, di amplificare le note aromatiche. Da lì sono saltate fuori le note aromatiche tipiche del gin, e da lì hanno cominciato ad apprezzarne anche le sfumature, e ovviamente da lì è diventata una moda internazionale.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro, in store, app e su decathlon.it.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
7: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Latte e miele.

È arrivato il momento di farci un bel giro nel tempo e ritorniamo agli anni 70. 1978, Una donna per amico, grandissimo pezzo di Lucio Battisti. Poi passeremo agli anni 80. Nell'84 troveremo gli Stadio insieme a Vasco Rossi con La faccia delle donne.

Faccia delle Donne, stadio di Vasco Rossi, era il 1984 e si vedeva probabilmente anche cose molto diverse. Io negli anni 80 ero troppo piccolo per avere accesso agli alcolici e superalcolici, quindi non ho ricordi personali. Diciamo che ho cominciato una buona decina d'anni dopo a divertirmi con i miei amici e a anche assaggiare le prime cose. E all'epoca, quando io avevo 18-19 anni, chi è nato più o meno nella mia stessa fascia di età si riconoscerà forse in questo, andava molto di moda dalle mie parti, quantomeno era vodka alla pesca e lemon, che se ci penso adesso mi viene l'acidità di stomaco solo a dire il nome, dolce, praticamente caramella fusa, e lo chiamavamo scivolo. E si andava io sono insomma del nord-est, si migrava molto perché dalle mie parti non è che ci fosse molto da divertirsi, quindi Trieste oppure Padova, insomma si cercavano città un po' più grandi, e comunque lo scivolo era la nostra, è stata la colonna alcolica della nostra gioventù. Mi raccomando sempre, alcol va bene in modica quantità e non quando dobbiamo guidare, perché è una roba che non si fa, che ci mette a rischio noi, gli altri, è proibito dalla legge, non è un buon affare, ci si può divertire in altro modo. Fatelo quando siete nelle condizioni di poterlo fare, fatelo ogni tanto, perché non è neanche un'abitudine particolarmente bella, ma fatelo ogni tanto con la testa. Strano.

0: dove trova il fiato sta ragazza magra magra secca secca per tenere una nota così a lungo senza perdere neanche un briciolo di limpidezza nella voce, non lo sappiamo spiegare. Fosse almeno antipatica, uno dice, ha un difetto. Niente, è pure simpatica e anche piacevole chiacchierare insieme a lei. L'abbiamo avuta ospite nel nostro studio sanremese con i miei colleghi, quindi abbiamo avuto anche modo di conoscerla di persona. Si tratta di Giorgia, Strano il mio destino, l'avete ascoltato su Radio Latte e Miele, gli ultimi minuti insieme in questa serata di Open Bar in cui è iniziata una nuova settimana con una nuova voce, non nuova in assoluto perché c'è ormai l'età dei datteri, ma nemmeno nuova per voi, perché chi segue la Dolce Vita il sabato e la domenica pomeriggio a partire dalle 13 e qualche minuto mi riconosce, sono Matteo Osso. Ma al di là di quello, questa settimana sarà una settimana di cambiamento per l'Open Bar, per la fascia diciamo del drive time, cioè saremo una serie di colleghi, noi della radio, di voci della radio, di voci che voi conoscete, di vostre amiche e amici, che ci avvicenderemo passandoci il testimone per tenervi compagnia fino alle 20, dalle 17.30 fino alle 20, e poi naturalmente arriverà la nostra serata con Anna Patti, numeri 1 e tutto quello che conoscete di già. È una novità che arriva da questa settimana. Edo ci ha salutato la settimana scorsa, gli facciamo i nostri migliori auguri, ma rimanete sempre insieme a noi perché qui si chiacchiera, si canta e si beve anche questa sera. Sì, abbiamo bevuto parecchio.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
3: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
10: Latte e miele.
11: Così, così.

0: dimentica.
1: Tiziano Ferro, Stop Dimentica, Radio Latte Miele, ultimo minuto e mezzo, secondo più, secondo meno, in compagnia mia, e poi arriverà di nuovo Anna Patti, che accoglieremo per passarci il testimone. Allora, abbiamo parlato di cocktail, abbiamo parlato di aperitivo, abbiamo parlato di alcol, le raccomandazioni sono sempre le stesse, lo sappiamo, è anche giusto ricordarlo però, che bisogna stare attenti, che l'alcol è una sostanza che può avere delle conseguenze sulla salute e che quindi l'uso deve essere sempre consapevole, e bisogna anche sapere che l'alcol ha delle conseguenze anche sulla nostra capacità di intendere e di volere, e quindi non va assunto durante momenti in cui c'è bisogno di totale concentrazione, come per esempio alla guida, eccetera. Detto questo, quando ci vogliamo concedere una piccola digressione, lo possiamo fare come fanno tanti personaggi famosi, per esempio Madonna, che ha più volte dichiarato di essere particolarmente affezionata al suo vodka tonic, nonostante

0: 19:59.
1: E niente, chi non muore si rivede.
2: Esatto.
1: Si dice, no? Anna Patti.
2: Sono tornata.
1: Mai mollato qua 2 ore e mezza fa ed è arrivato il momento di riconsegnarti al pubblico di Radio Latte Miele.
2: Volevo sapere se era rimasto ancora qualcosa al bar.
1: Guarda, abbiamo consumato quasi tutto. Qual è il tuo cocktail preferito, Anna?
2: Ma sai che io sono analcolica, quindi lo so, che vuoi fare? Ognuno c'ha i suoi difetti, io ce n'ho tanti e c'ho anche questo.
1: Anna Pacchi dovevi chiamarti, no. Perché sei un pacco. Vabbè, quindi esatto. dolce o aspro?
2: No, aspro mi piace di più.
1: Aspro ti piace di più. Abbiamo raggiunto picchi di audacia,
2: entusiasmo.
1: Senti, cosa ci aspetta invece nelle prossime due ore
2: parliamo di musica? Sì, due ore. Parliamo di musica, facciamo un viaggio negli anni

0: 90, il sì. primo viaggio che facciamo stasera è nella New Wave.
1: I Crisma?
0: Preparati, non ci sono, non ci i Crisma. Non ci sono, però
1: allora
0: ci sono.
1: Vado a casa.
0: Te lo dico se vuoi, te lo dico. Ma sì, a te posso dirlo, dai. Rimane tra noi, rimane tra noi. Ci sono i diaframma. Ti vanno bene comunque?
1: La voce di diaframma. Okay. Così, la voce di diaframma.
0: Perfetto.
1: E allora Napati, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Ciao amici di Radio Latte Miele.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle del 15 settembre. Ariete, periodo più tranquillo, un rallentamento, uno stop può trasformarsi in una occasione per riflettere bene su quello che devi fare. Tra l'altro, se pensavi di dare via tutto e di fermarti, adesso ci ripensi. In amore è meglio vivere le novità senza forzare nulla. Il Toro deve lasciare il passato alle spalle, soprattutto una delusione, un tradimento. Guardare avanti è necessario. Questo Giove, assieme a Venere, parla di questioni di soldi, spese e accordi che potrebbero riguardare anche l'ambiente familiare. Investimenti da tenere sotto osservazione. Per i Gemelli è tempo di cambiamenti e non bisognerebbe ostinarsi a mantenere vecchi programmi. Ora, è vero che i Gemelli si interessano un po' di tutto, spesso hanno anche troppi impegni, non si fermano mai. Il rischio è quello di disperdere energie. In amore ci vuole un po' di pazienza stasera. Cancro, giornata favorevole, amore e lavoro sono i settori migliori. Puoi avvicinarti a chi ti interessa, ottenere soddisfazioni. Poi penso a quelli che ti avevano detto: ah, questa cosa non funziona, non farla. Adesso si sono dovuti ricredere, perché le tue idee erano vincenti. Soddisfazioni e anche incarichi importanti, cambio di gruppo ruolo per qualcuno. Il Leone deve approfondire questo periodo con grande attenzione ai dettagli, perché potrebbero esserci stanchezza, piccoli fastidi. Insomma, evitare di esagerare è meglio. Anche in amore ci vuole un po' di attenzione. Nelle relazioni che scricchiola, no? È molto importante adesso mantenere la calma. Tira e molla con Ariete, Sagittario, Scorpione. Vergine, periodo di trasformazioni positive in vista del futuro, favoriti amore, incontri. Le trattative economiche sono da rivedere con prudenza. Con Gemelli e Sagittario potrebbe esserci qualche dubbio. Bilancia, ciò che hai costruito può concretizzarsi, un po' di pazienza ci vuole sul piano economico, visti gli ultimi mesi, perché in effetti è da luglio che Giove è tornato favorevole. Devi sistemare i conti di inizio anno, meglio chiarire subito le relazioni problematiche. Scorpione, intuizioni fortissime, sensibilità accentuata, con Venere e Luna nel segno, segui l'istinto, verifica i fatti. Attenzione solo se c'è una questione economica che si trascina da tempo, affitti non incassati, fatture in ritardo. Meglio organizzare un incontro entro il weekend per chiarire quello che non va. Il Sagittario ha una grande voglia di esprimersi e non escludo che ci siano anche delle buone occasioni in arrivo. Chiedi ciò che ti spetta, guarda con interesse a tutti i cambiamenti professionali. Lo sai che le trasformazioni ti piacciono, sei un avventuriero, non solo in amore, ma anche e soprattutto nel lavoro. Il Capricorno ha una giornata positiva per l'amore e questo è un cielo che con Venere positiva dal 10, quindi da poche ore, parla di riavvicinamenti. Dopo un periodo molto concentrato sul lavoro potresti anche dedicare più tempo alla vita privata. Evita che le questioni economiche diventino motivo di discussione. L'Acquario ha delle giornate un po' tese, caratterizzate da insofferenza, un programma che è cambiato, potresti occuparti di altro, magari se fai le stesse cose sei annoiato, stanco. Attenzione con le persone poco affidabili, accordi non rispettati, minori entrate possono pesare. Pesci, ottime ispirazioni, occasioni da cogliere, inviti, conferme, incontri, anche eventi. Ho parlato per le coppie ufficiose che vogliono diventare ufficiali, di matrimoni, convivenze. Insomma, è favorito anche il fine settimana, puoi farti valere, lascia andare ciò che non funziona. Vi abbraccio forte e vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Malika Ayan ha detto tra noi qui su Radio Latte e Miele. Noi tra poco cominciamo con Al centro della musica.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
7: Latte e miele.

0: vita.
1: Ariete e Angelina Mango con Che bella vita, e noi cominciamo con Al centro della musica.
2: Al centro della musica. Al centro della musica.
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Anna Patti.
1: Eccoci qui pronti per cominciare la nostra settimana con Al centro della musica. Ancora buonasera da parte di Anna Patti, ben ritrovati, e ben ritrovato anche a Umberto Cappellato in regia. Le nostre due ore insieme in questo lunedì 14 di settembre, due ore belle piene. Dopo scopriremo il nuovo album che riascolteremo insieme questa settimana al centro della musica. Abbiamo un viaggio tra poco da fare che ci porterà negli anni 80, viaggio molto particolare quello di questa sera, ma come sempre tutto qui al centro della musica comincia con la nostra citazione.
4: Se uno passasse tutto l'anno in vacanza, divertirsi sarebbe noioso come lavorare. William Shakespeare.

questa canzone che è stato un grande successo ci faceva riflettere con molta ironia sul fatto che tutti almeno una volta nella vita abbiamo avuto voglia di mollare tutto e inseguire i nostri sogni, le nostre passioni, le nostre aspirazioni, e ci siamo anche chiesti se non valesse davvero la pena vivere un'intera vita come una lunghissima vacanza. A un certo punto della canzone dice libertà è tempo perso e nessuno che ci dice se sbagli sei fuori. Ovviamente è tutto un paradosso, e chissà se in fondo però lo stato sociale la vorrebbe vivere davvero una vita completamente in vacanza, in barba a quello che invece diceva Shakespeare con la citazione dalla quale siamo partiti questa sera. Lui non era molto d'accordo, perché diceva appunto: se uno passasse tutto l'anno in vacanza, divertirsi sarebbe noioso come lavorare.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Lite e accoltellamento nel centro di Cagliari. Alcuni giovani stranieri, probabilmente algerini, si sono affrontati dopo una discussione in un locale del corso. Uno di loro è stato colpito con un fendente, poi è scattato un inseguimento. Sul posto, dopo le segnalazioni al 118 e 112, sono intervenuti un'ambulanza e le pattuglie della polizia. Il ferito non grave è stato rintracciato poco dopo in via Giuni. Complesse le operazioni di soccorso. Seguono le ricerche degli altri giovani coinvolti nell'episodio. Negativo a tutti i test tossicologici, Daniel Maldini, sottoposto questa mattina agli esami in un laboratorio privato di Cagliari. L'attaccante ha effettuato i test dopo l'incidente stradale di sabato notte a Milano. La notizia di una presunta positività a un pretest antidroga. Maldini è stato regolarmente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti ad Assemini. Potrà quindi essere a disposizione anche sabato alle 15 nella trasferta contro l'Udinese. Dopo l'incidente era risultato positivo all'etilometro con valori di 0.91 e 0.89 milligrammi per litro, quasi il doppio del limite consentito per legge. La patente gli è stata ritirata. Nuovo incidente stradale sulla statale 130 all'altezza di Elmas. Una moto e un'autovettura si sono scontrate per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L'intervento dei soccorsi e la gestione del traffico da parte dell'ANAS hanno provocato pesanti rallentamenti. Lunghe code si sono formate soprattutto sulla carreggiata in direzione Cagliari. Forti disagi alla circolazione durante le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della strada. Costretto a baciare le scarpe dei coetanei, preso a calci e pugni e sottoposto ad altri abusi, e la terribile aggressione ai danni di un adolescente in uno dei paesi della provincia di Cagliari. La violenza sarebbe stata filmata da due ragazze del gruppo e il video pubblicato su Instagram. A scoprire il filmato è stato un adulto che ha avvisato i genitori della vittima. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La violenza ripresa nel video non sarebbe inoltre l'unico episodio subito dal ragazzo. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
8: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
9: Latte Miele.

viaggio di questa sera che ci riporta negli anni Ottanta a scoprire il fenomeno della New Wave italiana, abbiamo scelto quattro pezzi che sono un po' il simbolo di quella corrente. Cominciamo con Alberto Camerini, Serenella.

Alberto Camerini con Serenella dagli anni Ottanta, da quel fenomeno di cui parliamo proprio questa sera, della New Wave italiana, che è stata un movimento musicale, culturale, sotterraneo, diciamo così, che in Italia ha fatto un po' fatica la New Wave vera e propria ad esplodere. Qualche canzone però è diventata un grande successo, un simbolo, proprio come quella che abbiamo appena ascoltato di Alberto Camerini, che diciamo aveva anche lanciato un personaggio proprio ispirato alla maschera di Arlecchino, caratterizzato anche dal trucco che lui usava, delle sue movenze robotiche, dai costumi sempre molto colorati, e questa estetica in qualche modo fondeva proprio la tradizione italiana, quindi la tradizione veneziana della maschera di Arlecchino, con il movimento invece delle New Romantic inglese, che era diciamo un'altra versione che faceva parte proprio del sottosuolo della New Wave. E ovviamente tutti i cantanti italiani, ma il movimento italiano, guardava proprio a quello che era appena successo in Inghilterra, laddove invece la New Wave aveva attecchito in modo molto molto forte. Diciamo che in Italia ci fu una bella mescolanza anche con l'elettronica, in questo caso nella canzone di Camerini con lo ska, brano che narra tra l'altro una storia romantica anche proprio fabbesca, questo ragazzo che si trasforma in Arlecchino grazie ad un anello stregato e questa studentessa che marina a scuola, e questa bellissima storia d'amore. Uno dei grandi successi di Serenella, in testa anche nelle classifiche negli anni Ottanta in Italia, molto suonato tra l'altro dalle radio, e grande successo ebbe anche grazie ad una trasmissione di quel periodo condotta da Carlo Massarini di Scoring, che aveva e prestava molta attenzione proprio a questo nuovo genere, a quello esatto della New Wave, che piano piano stava per attecchire in Italia. Un altro dei successi proprio di quel periodo è questo che stiamo per ascoltare, ovvero Garbo a Berlino.

va bene pezzo che è considerato un po' come il pilastro della new wave italiana. Si sentono tante influenze, le influenze di cui parlavamo prima, che vengono dalla musica inglese, dalle band come gli Ultravox, ma qui c'è anche un'influenza che invece viene proprio da un altro grande, che era David Bowie, e ovviamente dalla sua trilogia berlinese Heroes, ma anche Low, e il disco che tra l'altro diventa un disco importantissimo ancora oggi, sta tra i 100 dischi italiani più belli di sempre secondo la rivista Rolling Stone. E Berlino in quel momento significava tante cose, sia a livello storico ovviamente, no? Era la Berlino del muro, era la Berlino della guerra fredda, ma era anche il simbolo di una grande creatività figlia proprio di questi contrasti, soprattutto nella musica. Ecco perché era una città alla quale la musica guardava, era proprio un punto di riferimento in quel periodo per la musica, crocevia di tante cose e di un grande fermento culturale e musicale in modo particolare. E Garbo si impose con questa canzone, con questo disco, proprio sulla scena, con questa sua attitudine piuttosto elegante, anche distaccata, malinconica, anche questo suo timbro vocale così profondo, così particolare, unico nel suo genere. E poi anche qui l'utilizzo dei sintetizzatori che richiamavano appunto alle band inglesi a cui ci riferivamo prima. E disco molto molto importante per lui, anche questo con un video particolare lanciato proprio da quella trasmissione di cui parlavamo prima, che era Disco Ring. Continuiamo il nostro viaggio negli anni 80 nella New Wave con un giovanissimo Scialpi con Rockin' Rolling. Sono

0: Shalpi con Rockin' Rolling Shalpi, che è quasi riconoscibile in questa canzone per quello che poi insomma farà dopo, ma era giovanissimo, aveva 21 anni. Anche questa canzone è un altro esempio di come la New Wave italiana aveva attecchito, questo in modo particolare sul pubblico dei giovanissimi, diventato un grande successo. Vinse nel 1983 il Disco Verde, che era proprio il disco dedicato ai giovanissimi all'interno del Festival Bar, e diciamo alle nuove mode, se così possiamo chiamarle, della musica italiana in quel periodo, e tra l'altro battendo delle altre icone del pop sintetico del momento, come appunto Enrico Ruggeri, per esempio. Look di Shalpi studiato a tavolino, ma molto efficace, capelli a spazzola, abiti strappati, questo trucco così pesante e l'idea di essere quasi un sopravvissuto. Anche la canzone in realtà ci porta proprio in un mondo, in una città metropolitana, però un po' come dire, un po' disumanizzata, dove la canzone ci dice l'unico modo per resistere, per sopravvivere, è proprio il rock, cioè la musica rock diventa l'unica arma per resistere a queste città che stanno diventando fredde e disumane. Grande esempio appunto, come dicevamo, di New Wave. Tra poco il nostro viaggio dedicato agli anni 80 e a questo filone particolare della musica italiana si conclude con un gruppo che è da tanti, da tutti, è quasi considerato proprio il capostipite della New Wave in Italia. Diaframma, tra poco.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
5: Sì, ma tolga la mano.
6: Non posso.
5: Avanti, tolga la mano.
6: Le ho detto che non posso.
3: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Svuotiamo!
8: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

e Scialpi, abbiamo visto e scoperto e riscoperto la new wave italiana che ha incontrato il grande pubblico e il grande successo. Qui ha incontrato il grande successo questa canzone in modo particolare, però si entra proprio nel, come dire, nel tempio della new wave, nel tempio del post punk italiano. I riferimenti sono sempre quelli di cui parlavamo prima: da una parte appunto la musica inglese, gli Ultravox, i Joy Division, il maestro Cappellato prima ci ricordava i Cult. Un brano in particolare, diciamo, fa riecheggiare gli stessi suoni identici che sono presenti in questa canzone. E questo modo di cantare così teatrale, così algido, così profondo, che poi si incastrava perfettamente, no, su queste linee di basso ossessive, queste chitarre taglienti sempre presenti nel pezzo, che creano questa atmosfera che sembra sempre quasi sospesa. E la Siberia non è un luogo specifico, perlomeno non è un luogo geografico, ma è proprio uno stato d'animo, e diventa proprio il simbolo di quell'isolamento emotivo, di quella incomunicabilità, di quella desolazione interiore, che erano proprio i temi tipici della new wave italiana che abbiamo riscoperto questa sera insieme a voi attraverso queste quattro canzoni particolarmente rappresentative di quel periodo. Adesso invece siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, Camilla Magli, con Menta.

0: centro della musica.
1: 21 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Cioffi con Carmela qui su Radio Latte e Miele ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Rieccoci qui, ben ritrovati a tutti voi, ancora buon lunedì sera da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora ricca, tra poco scopriamo l'album che riascolteremo insieme a voi questa settimana, che è diventato un grande classico di Gino Paoli, La Luna e il Signor Hyde. Ovviamente da stasera inizieremo ad ascoltare, ci sarà un pezzo da quell'album. Poi abbiamo un viaggio tematico da fare insieme a voi, la parola che ci guida stasera ve la dico più tardi, e come sempre abbiamo tutte le nostre novità, rimanete con noi.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
8: Latte e miele.

0: romantica.
1: Elisa con Kintsugi, il suo nuovo pezzo in cui ci racconta che anche le cicatrici, i passi falsi della vita possono diventare un percorso di rinascita e di cambiamento. Non a caso, proprio per il titolo di questa canzone, sceglie un richiamo all'antica arte giapponese del Kintsugi, che consiste proprio nel riparare gli oggetti in ceramica rotti, mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Quindi in realtà non è solo un riparare, ma è proprio un trasformare, un ridare nuova vita. Siamo pronti adesso per parlare dell'album che ci accompagnerà questa settimana, che è un grande album di Gino Paoli. Diciamo che negli anni 80, ma anche negli anni 70, Gino Paoli aveva attraversato una fase un po' complicata, un po' difficile, dopo i fasti degli anni 60 e tutte le canzoni che avevano fatto parte della storia della musica italiana. Pensiamo a Senza Fine, a Sapore di Sale, a Che Cosa C'è. Erano arrivate delle cose, ma non così importanti come quelle, ed era da un periodo, da tanto in realtà, che Gino Paoli aveva delle canzoni nascoste nel cassetto e le aveva proposte a diverse case discografiche senza riuscire a trovare quella che volesse fargli incidere questi pezzi, che rimanevano lì purtroppo nel cassetto. A un certo punto, e per fortuna, a credere a lui, fu la Five Records, questa etichetta, che le ha permesso proprio di dare vita a questo album, La Luna e il Signor Hyde, che noi ci apprestiamo a rivivere insieme a voi con questa canzone che è diventata davvero un grande classico, Una lunga storia d'amore, Gino Paoli.

Gino Paoli, una lunga storia d'amore da questo album che già stasera, abbiamo iniziato con voi a riascoltare, a riscoprire La Luna e il Signor Hyde. Tante storie riguardano la nascita di questa canzone, che era stata scritta per far parte di un film, Una donna allo specchio, che era interpretato da Stefania Sandrelli. E proprio il regista chiese a Stefania Sandrelli se, insomma, vista ancora la sua amicizia con Gino Paoli, potesse chiedere al maestro Gino Paoli di scrivere una canzone per la loro colonna sonora. Da lì partì poi, insomma, tutto, perché poi, insomma, Gino Paoli aveva visto alcune scene del film, ma probabilmente qualcuno dice che questa fosse comunque ancora una dedica alla stessa Stefania Sandrelli per tutto ciò che avevano vissuto insieme, per la loro bellissima storia d'amore. Che sia così davvero oppure no, in realtà non l'abbiamo mai saputo, perché nessuno l'ha mai confermato che la canzone fosse ispirata o addirittura dedicata a Stefania Sandrelli. Resta il fatto che questa canzone riportò Gino Paoli in testa alle classifiche in Italia proprio in quel 1984, lanciando anche questo disco, questo album, dove dentro ci sono degli altri pezzi di Gino Paoli, uno in particolare che avremo modo di ascoltare nelle prossime sere, che ormai oggi sono considerati dei grandi classici, come dicevo prima, al pari di quelli degli anni 60. Questa rimane una delle più belle canzoni d'amore della musica italiana. Domani torneremo sul racconto di questo album, adesso invece torniamo al 2026 con le nostre novità. C'è Anna Castiglia, Niente di me.

0: dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: GPL. Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da €272 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: Special Car a Sassari, Predaniedda, strada 14, numero 10.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Ad andare in viaggio, il secondo viaggio di questa sera al Centro della Musica. A guidarci è la parola fortuna. Quattro canzoni tanto diverse tra loro, ma con la fortuna al centro. Si comincia con I Pooh.

1981, canzone che parla di questo personaggio un po' in modo ironico, ovviamente in modo scherzoso, di questo personaggio abbastanza sicuro di sé che affronta la vita senza troppi pensieri. E poi i Pooh hanno dichiarato che in realtà la canzone era stata dedicata o comunque ispirata da Stefano D'Orazio, quindi insomma anche lui gioca con molta ironia perché partecipa a scriverla comunque questa canzone insieme a Robby Facchinetti e a Dodi Battaglia. E un po' di curiosità che riguardano il pezzo, che ebbe comunque grande successo in quell'81, anche perché fu utilizzato come sigla finale, la trasmissione torna in questa puntata di Al Centro della Musica, come sigla finale di Disco Ring della Rai, appunto trasmissione di cui abbiamo parlato anche prima, condotta da Carlo Massarini. Aveva questo videoclip molto particolare che era stato girato a Padova durante una delle ultime date proprio del tour estivo dei Pooh. E tra l'altro in questa canzone per la prima volta Robby Facchinetti suona non un pianoforte acustico ma un pianoforte elettrico, che si sente anche. Continuiamo ancora il nostro viaggio a guidarci, ovviamente sempre la parola fortuna, cambiamo completamente atmosfere, andiamo anche negli anni 90, e questo è un grande successo di Mario Venuti che ci porta proprio nel 1994 e ci porta anche un po' in Brasile. Fortuna, qui su Radio Latte Miele.

Ascolti con fortuna qui su Radio Latte Miele, uno dei suoi grandi successi, un po' una canzone simbolo per Mario Venuti, canzone in cui si riflette sulla ricerca della felicità, ma anche un po' sull'accettazione del destino, dei cambiamenti, e la fortuna è quasi una magia, considerata come una magia quotidiana. C'è un forte legame, come dicevo prima, con il Brasile, la spiritualità, ma anche la musica del Brasile sono sempre stati di grande ispirazione per Mario Venuti. E in questo testo lui cita la divinità delle acque e del mare nella religione afro-brasiliana, utilizza un'invocazione che è ben augurante a sé, evidenziando appunto questa sua grande cultura anche nei confronti del Brasile, della spiritualità brasiliana. E come dicevo prima, è considerata un po' una canzone amuleto, e c'è una frase molto bella che lui dice: siamo obbligati ad essere felici, ma non nel senso negativo, anzi nel senso proprio positivo del voler ritrovare la gioia, la fortuna anche nel quotidiano e nonostante tutte le difficoltà. La fortuna è protagonista anche del prossimo pezzo, che è una canzone di Gali, e qui un po' è l'amore a farci da amuleto. Sentiamola insieme. Su Latte Miele c'è Gali con Fortuna.

0: Gali con Fortuna, questo Radio Latte Miele, brano che era stato prodotto da Merck & Cremont, brano molto particolare in cui in realtà Gali riflette sulla capacità che ha l'amore sì di proteggerci dai nostri lati più oscuri, ma allo stesso amore è quello che poi ci fa entrare nei lati più contraddittori della nostra anima, della nostra mente. Però come dicevo prima è il nostro amuleto, è la nostra fortuna, l'amore è proprio la bussola da seguire, a volte bisogna semplicemente lasciarsi andare a quelle sensazioni, a quei sentimenti che proviamo all'interno di una storia d'amore, soprattutto se è importante, perché quella poi può guidarci verso momenti belli, felici e spensierati. Tra poco il nostro viaggio dedicato alla fortuna si conclude con i Nigrita.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Spot. Il tuo sorriso parla prima di te. Racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
9: Latte e miele.

Rita con Buona Fortuna dal 2025 a chiudere il nostro viaggio dedicato alla fortuna, e questo è un pezzo molto poetico in cui in realtà i Negreta si rivolgono a tutti coloro che oggi faticano a riconoscersi nel presente, un po' un messaggio di solidarietà, di resistenza poetica come l'hanno definita loro stessi. E c'è questo bellissimo passaggio della canzone in cui loro parlano della luna: se stai guardando la stessa luna, probabilmente in questo momento stai provando quello che provo anch'io. E allora tutti quelli che si sentono accomunati tra di loro hanno proprio questo astro che serve un po' come simbolo, un po' come guida, che in questo caso è proprio la luna. Si è concluso così il nostro viaggio dedicato alla fortuna questa sera qui al Centro della Musica, e noi siamo pronti per tornare invece al 2026, per tornare alle nostre novità, duetto che forse non ci aspettavamo ma che c'è, tra Marrakesh e Gué. Questo è il nuovo singolo, adesso lo ascoltiamo insieme e sentirete che hanno campionato un pezzo storico, Gangsta's Paradise di Coolio. Sentiamolo insieme, Marrakesh e Gué. Il pezzo si intitola Casini.

Biagio Antonacci, Ritorno ad amare, ci porta quasi alla fine delle nostre due ore insieme per questo lunedì 14 settembre. Tra poco il finale di Al Centro della Musica, scopriamo a quale canzone abbiamo affidato stasera la nostra chiusa.

0: 21 e 58.
1: Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della settimana di Al Centro della Musica. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie ad Umberto Cappellato che è stato in regia. Torniamo domani come sempre dalle 20 alle 22 e grazie anche perché insomma oggi è stato un pomeriggio lungo e in mia compagnia ci siamo sentiti anche durante Arena. Rimanete qui perché tra poco iniziano i viaggi di Rewind e noi stasera chiudiamo con questo pezzo. L'album è Musica Moderna del 2008 di Ivano Fossati, che si chiudeva proprio con questa canzone con cui noi vi salutiamo e vi auguriamo buonanotte. Si intitola L'amore trasparente.

0: Latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica.

0: rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
0: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
2: Latte e miele.

0: latte miele. Latte miele.
1: Latte miele.
0: La tua musica italiana.
2: Latte miele, Ray Wind.
3: Dagli anni 60 ad oggi.
2: La musica che non si dimentica.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino

0: vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Latte e miele,

0: può essere l'unica condizione.
1: Ventitré in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
3: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 15 settembre. Ariete, periodo più tranquillo, un rallentamento, uno stop può trasformarsi in una occasione per riflettere bene su quello che devi fare. Tra l'altro, se pensavi di dare via tutto e di fermarti, adesso ci ripensi. In amore è meglio vivere le novità senza forzare nulla. Il Toro deve lasciare il passato alle spalle, soprattutto una delusione, un tradimento. Guardare avanti è necessario. Questo Giove, assieme a Venere, parla di questioni di soldi, spese e accordi che potrebbero riguardare anche l'ambiente familiare. Investimenti da tenere sotto osservazione. Per i Gemelli è tempo di cambiamenti e non bisognerebbe ostinarsi a mantenere vecchi programmi. Ora, è vero che i Gemelli si interessano un po' di tutto, spesso hanno anche troppi impegni, non si fermano mai. Il rischio è quello di disperdere energie. In amore ci vuole un po' di pazienza stasera. Cancro, giornata favorevole, amore e lavoro sono i settori migliori. Puoi avvicinarti a chi ti interessa, ottenere soddisfazioni. Poi penso a quelli che ti avevano detto: ah, questa cosa non funziona, non farla. Adesso si sono dovuti ricredere perché le tue idee erano vincenti. Soddisfazioni e anche incarichi importanti, cambio di gruppo ruolo per qualcuno. Il Leone deve approfondire questo periodo con grande attenzione ai dettagli perché potrebbero esserci stanchezza, piccoli fastidi. Insomma, evitare di esagerare è meglio. Anche in amore ci vuole un po' di attenzione. Nelle relazioni che scricchiolano è molto importante adesso mantenere la calma. Tira e molla con Ariete, Sagittario, Scorpione. Vergine, periodo di trasformazioni positive in vista del futuro, favoriti amore, incontri. Le trattative economiche sono da rivedere con prudenza. Con Gemelli e Sagittario potrebbe esserci qualche dubbio. Bilancia, ciò che hai costruito può concretizzarsi, un po' di pazienza ci vuole sul piano economico, visti gli ultimi mesi, perché in effetti è da luglio che Giove è tornato favorevole. Devi sistemare i conti di

0: Inizio anno, meglio chiarire subito le relazioni problematiche. Scorpione, intuizioni fortissime, sensibilità accentuata. Con Venere e Luna nel segno, segui l'istinto, verifica i fatti. Attenzione solo se c'è una questione economica che si trascina da tempo, affitti non incassati, fatture in ritardo. Meglio organizzare un incontro entro il weekend per chiarire quello che non va. Il Sagittario ha una grande voglia di esprimersi e non escludo che ci siano anche delle buone occasioni in arrivo. Chiedi ciò che ti spetta, guarda con interesse a tutti i cambiamenti professionali. Lo sai che le trasformazioni ti piacciono? Sei un avventuriero, non solo in amore, ma anche e soprattutto nel lavoro. Il Capricorno ha una giornata positiva per l'amore e questo è un cielo che con Venere positiva dal 10, quindi da poche ore, parla di riavvicinamenti e dopo un periodo molto concentrato sul lavoro potresti anche dedicare più tempo alla vita privata. Evita che le questioni economiche diventino motivo di discussione. L'Acquario ha delle giornate un po' tese, caratterizzate da insofferenza, un programma è cambiato, potresti occuparti di altro, magari se fai le stesse cose sei annoiato, stanco. Attenzione con le persone poco affidabili, accordi non rispettati, minori entrate possono pesare. Pesci, ottime ispirazioni, occasioni da cogliere, inviti, conferme, incontri, anche eventi. Ho parlato per le coppie ufficiose che vogliono diventare ufficiali di matrimoni, convivenze. Insomma, è favorito anche il fine settimana, puoi farti valere, lascia andare ciò che non funziona. Vi abbraccio forte e ti aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, la musica che non si dimentica.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot.
2: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
0: Latte e miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Latte e miele, Ray Wind.
4: Dagli anni 60 ad oggi,
0: la musica che non si dimentica.

qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Buongiorno Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: lezione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio La

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 21:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.